0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Blu Notte.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.
3: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: Radio Parma 102-104.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 0 minuti.
3: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze. Ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dati. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus rappresenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Sebastian Hofner, il numero 82 al mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una visita definita di cortesia tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
6: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista a NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
5: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
6: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi. Ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati, vista la lunga incubazione del virus. Per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2.500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
5: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire. Gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
6: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
8: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: 26. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco, è Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002 33.
0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 9:00.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con due attacchi a due navi iraniane nella notte. Il comando centrale americano fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto a attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato. Gli attacchi sono stati soltanto un laptop, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
5: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X. Il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace.
6: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
5: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati in nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.
6: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza, mentre cresce l'attesa tra i fedeli. A Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Alla rotonda Diaz sul lungomare Partenopeo si sono svolte per ore le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Papa, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città.
5: Il calcio in chiusura: Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale di Conference League il prossimo 27 maggio a Lipsia. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio dello Strasburgo. Per entrambe si tratta della prima finale in una competizione europea.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra poco con voi Andrea Gatti.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
9: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ci siamo? Possiamo iniziare? Perfetto. No, perché vedevo che... Eccoci. Allora, buongiorno, quasi weekend, nel senso che ci stiamo preparando a questi 26 gradi, si parla di questa temperatura attesi per la giornata di domani, ormai attendiamo tutto a braccia più o meno aperte, dipende naturalmente da quelle che sono le proposte meteorologiche del giorno. Certo è che oggi, fammi un po' vedere che giorno è dell'anno, il 128esimo giorno dell'anno, sono 6 minuti oltre le 9 di questo venerdì 8 maggio, 19esima settimana. Allora, ci siamo ai piedi di questo weekend, ci sono cose da ricordare, sì, artisti, attori, personaggi, quelli che non ci sono più, quelli che oggi invece compiono gli anni, e quindi oggi venerdì, quel meraviglioso giorno della settimana dove anche il caffè sembra avere più entusiasmo, diciamolo, no? E anche la sveglia stamattina ha fatto meno male del solito, perché il venerdì è così, è questo corridoio luminoso che porta dritti al fine settimana, profumino di libertà, quel dai che manca poco che ci ripetiamo anche già dal primo semaforo rosso del mattino. Benvenuti, benvenuti a questa nuova mattina insieme, e tra l'altro un giorno, l'8 maggio, che ha regalato al mondo storie incredibili, personaggi fuori dal comune, perfino anche una delle bevande più famose del pianeta. Pensate un po', era proprio l'8 maggio del 1886 quando un farmacista di nome John Pemberton brevettò la Coca-Cola, e la cosa più bella, pare che sia nato tutto quasi per caso. Doveva essere il rimedio per il mal di testa, invece tra un ingrediente aggiunto in modo accidentale, anche questa sua intuizione geniale, è venuta fuori questa bibita con questo sapore inconfondibile che nel giro di pochi anni conquistò l'America e poi il mondo intero. Parleremo anche di lei, insomma, altro che Ops, questo è il più redditizio errore della storia. Oggi festeggiamo anche dei grandi nomi, nomi che hanno a che vedere con il nostro cinema. In questo caso oggi avrebbe 120 anni, ci lasciava 48 anni fa, e si chiamava Roberto Rossellini, uno dei padri del neorealismo italiano, uno che con il cinema aveva raccontato la verità, le emozioni, la vita vera, quella in realtà senza filtri. Ricordiamo Roma, città aperta. Fu legato per lungo tempo alla diva di Hollywood Ingrid Bergman, che diresse tra gli altri in Europa 51. Poi il Leone d'Oro al miglior film al Festival di Venezia per Il generale della Rovere, con uno straordinario Vittorio De Sica. Convinto della funzione didattica della televisione, si dedicò a film di carattere culturale, divisi in ritratti di personaggi e ritratti d'epoca. Parliamo di Roberto Rossellini. Poi facciamo gli auguri anche a Enrique Iglesias, e qui parte automaticamente nella testa almeno un ritornello degli anni 2000, inutile ne negarlo, lo ricorderemo con tre pezzi. Ricorderemo con tre pezzi anche un signore nato nel 1948, e parliamo di Bruno Lavezzi, che nasceva a Milano proprio oggi nel 48 e fin da giovanissimo manifesta la sua inarrestabile passione per la chitarra, cominciando prima con la sua chitarra nella sua camera da autodidatta. Parleremo di lui e ascolteremo tre dei suoi pezzi, non solo interprete ma anche in modo particolare autore. A proposito di autori, oggi un personaggio che non c'è più e che si chiama Paolo Limiti compirebbe gli anni. Ebbene sì, nasceva l'8 maggio del 40 a Milano, figlio di un procuratore della Pirelli, cresciuto a Torino dopo essersi diplomato all'Istituto Tecnico Amedeo Avogadro nel 1961. Paroliere, tante le sue le sue proposte, le sue pubblicazioni. Poi Vittorio Sgarbi compie 74 anni questa mattina, storico d'arte, politico di lungo corso, in TV è noto soprattutto per la sua vena polemica e il linguaggio, diciamo, spesso sopra le righe. Poi c'è Maurizio Nichetti, anche Maurizio Nichetti c'è oggi, Maurizio 1948, agli stessi anni di Mario Lavezzi, oggi ricordiamo appunto questa figura per il cinema italiano, quale quella di Maurizio Nichetti appunto. Poi c'era qualcun altro che compiva gli anni, giusto, di nazionale, internazionale, 78 anni per Nichetti, per Lavezzi, ma mi pareva ci fosse, ecco qua, Tananai, cantautore italiano, compie gli anni proprio quest'oggi, 21 anni. Alberto Cotta Ramusino è il vero nome di Tananai, nato a Milano nel 95, gli esordi della sua carriera iniziano nel 2017, giusto, per arrivare poi anche ai giorni nostri, tutto quello che è stato anche un appuntamento con Sanremo, eccetera eccetera. Poi c'è un pianista e un compositore statunitense di nome Keith Jarrett, che nasceva nel 1945 in Pennsylvania, in una famiglia multietnica proveniente dall'Ungheria, prima di il primo di cinque fratelli. Anche lui, le storie come tanti, respira musica fin da bambino, eccetera eccetera, per arrivare poi a diventare un grande, grandissimo Keith Jarrett. Detto questo, c'è altro da dire? Che c'è lo spazio con Gazzetta Weekend, questa mattina ve la sfoglieremo insieme, per ricordare come ultima cosa che oggi nasceva anche, anzi ci lasciava, Paul Gauguin, maestro assoluto del colore. Ne parleremo nel corso del nostro venerdì che è appena iniziato. Fra poco Anna Pinazzi con noi, le notizie e con tutto quello che ha a che vedere con le prime dal sito di gazzettadiparma.it. E visto che la canzone era già iniziata, mi sembra il caso di replicarla. Eccola qua.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Primo appuntamento con la redazione di Gazzettadiparma.it per questa mattina abbiamo Anna Pinazzi. Anna, buongiorno.
3: Buongiorno a te Andrea e un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo subito con una notizia arrivata in redazione questa mattina, poco fa. Rintocchi a lutto per le campane della cattedrale. Stanotte è morto a 91 anni Monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara e Pontremoli. Era l'unico vescovo originario di Parma e da anni risiedeva a Traversetolo, ospitato da parenti, e sempre a Traversetolo si terrà la veglia funebre. Un'altra notizia arrivata proprio questa mattina invece dalla questura nella zona Cittadella. Un 29enne è stato arrestato per tentato furto aggravato. Il proprietario di una villetta, allertato dall'allarme, ha visto l'intruso tramite le telecamere e ha chiamato la polizia, che lo ha sorpreso nel garage mentre cercava di rubare una bicicletta. L'uomo, con numerosi precedenti e già colpito da un divieto di ritorno in città, è stato trasferito in carcere. Proseguiamo poi con il giallo di Salso. Sono ancora infatti in corso le ricerche della donna salsese, dei suoi due figli e dei quattro cani spariti nel nulla ormai da oltre due settimane al confine tra l'Italia e la Slovenia. Ieri si è aggiunto un altro tassello alla vicenda. Sonia Bottacchiari, prima di partire, si era licenziata da un supermercato di Fiorenzuola, un particolare che avvalorerebbe la pista di fuga volontaria. Intanto il padre della donna lancia una appello: per favore fatevi sentire. Novità anche sul giallo di Mamiano. In campo il RIS di Parma, ci sono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Rozzi, trovato riverso a terra nella notte fra venerdì e sabato scorso. Resta il mistero delle tracce di sangue. Passiamo poi allo sport. Oggi inizia il Giro d'Italia e per l'occasione il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, ha realizzato un'amplissima intervista a Beppe Conti, il celebre commentatore della RAI, giornalista originario della Valtaro, che ha spiegato come è cambiato il ciclismo, il modo di raccontarlo, ripercorrendo anche tantissimi aneddoti. Tutto questo e molto altro sul giornale di oggi e sul nostro sito. Dalla redazione tutto, buon ascolto.
2: Grazie mille Anna, ci ritroviamo come sempre più tardi alle 11:15 qua in diretta in studio.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. La musica di ieri, oggi e

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto.

Insieme con l'ultimo pezzo che ci prepariamo ad ascoltare da Enrique Iglesias, negli ultimi anni dobbiamo dire che è diventato qualcosa più di un cantante, è un simbolo pop latino globale, ha attraversato generazioni senza mai sparire, mentre tanti artisti degli anni 2000 sono poi rimasti a un'epoca, lui si è reinventato, ha collaborato con nuovi nomi, è entrato nelle playlist e trasformati molte estate in colonne sonore. Nel frattempo la sua vita privata si è allargata alla famiglia, ai figli, una quotidianità più tranquilla, meno gossip, più normalità. Ricordiamo che lui è sempre stato molto schivo dei riflettori, e questa cosa forse è la cosa sorprendente, no? Uno degli uomini più famosi del pianeta che sembra cercare soprattutto il suo equilibrio. Sul palco però resta Enrique Iglesias con l'energia, i cori da stadio, milioni di persone che cantano ogni parola, come la terza ed ultima canzone che ci serviva per augurare buon compleanno a lui, Enrique Iglesias, oggi 51enne. Súbeme la radio.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
6: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
7: Città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: evento dopo l'altro. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione.
2: Il cessate il fuoco resta in vigore. A confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
3: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
2: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
3: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
2: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti dal Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in campagna ad Acerra il 23 maggio.
3: La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

Allora, prima di arrivare a Gazzetta Weekend, ai principali appuntamenti, giusto una notizia per ricordare, così come curiosità del nostro percorso di questa mattina, una bibita senza dubbio la più famosa al mondo nasceva oggi 140 anni fa e si chiama Coca-Cola. Ci sono tante curiosità, ma cerco di riassumere il tutto in breve perché c'è parecchio da raccontare. L'8 maggio dell'86 il farmacista americano John Pemberton brevetta quella che sarebbe diventata poi la bevanda più famosa al mondo. In origine non era nata come bibita, ma come rimedio contro il mal di testa e la stanchezza. Pemberton lavorava nel retro della sua farmacia ad Atlanta, mescolando vino di coca ed estratti di noci di cola ricche di caffeina. Dopo vari tentativi trovò una formula dolce e tonica che iniziò a vendere come medicinale. La svolta arrivò quasi per caso. Qualcuno aggiunse acqua gassata allo sciroppo e si accorse subito del sapore piacevole e rinfrescante. Da semplice rimedio farmaceutico diventò così una bevanda venduta a 5 centesimi nei drugstore americani. Il nome Coca-Cola fu suggerito dal contabile Frank Robinson, che creò anche il celebre logo in caratteri eleganti, rimasto praticamente identico ancora oggi. Pemberton però non riuscì a sfruttare economicamente l'invenzione e vendette formula e marchio all'imprenditore Asa Candler, che trasformò la Coca-Cola in un fenomeno mondiale grazie a pubblicità, cartelloni, bottiglie iconiche, campagne diventate storiche. Nel giro di pochi anni la Coca-Cola conquistò tutta l'America e nel Novecento divenne uno dei simboli più riconoscibili del pianeta, influenzando abitudini, consumi e perfino anche l'immaginario collettivo. Ecco, alcuni quando si raccontano storie di questo tipo dicono: pensate, vendette la formula ed il marchio. Bisogna anche avere le spalle robuste per riuscire a fare anche una campagna marketing e una distribuzione adatta a questo tipo di impegno, non vi sembra? Quindi probabilmente, se non ci fosse stato questo signore Asa Candler, che poi decise di trasformarla in una bibita a livelli globali, poco ci sarebbe probabilmente stato. Magari se lo bevevano in quel quartiere e la storia finiva lì. Ecco, quindi pensiamoci, quando uno vende qualcosa lo vende anche perché non ha la forza poi di mettersi in produzione in modo pesante. Oggi 140 anni è la canzone più famosa dedicata a questa bibita d'oltreoceano, è senza dubbio questa. 1987, Vasco e le sue bollicine.

0: Allora, eccoci qua in chiusura, quasi in chiusura, a ricordarvi alcuni degli appuntamenti per il weekend e poi vi ricordo che troverete tutto quanto fine settimana con Gazzetta Weekend, l'inserto gratuito in edicola con la Gazzetta di Parma, per approfondire quello che vi racconterò oppure per scoprire altri appuntamenti a Medesano fino a domenica con ingresso libero, giornalisti ed esperti di cambiamenti. Dopo la prima parte del Cambiamenti Festival, due incontri che hanno fatto registrare una partecipazione straordinaria in questo weekend, con Fiona Cacalli, Mario Tozzi, domenica 10 alle 9:30, mattinata atletico-fotonica, trail bike, escursioni collinari e yoga in natura nell'area convegni della Mescita. Alle 15 l'incontro con Fiona Cacalli, che aiuterà a capire se il problema è la tecnologia dietro l'auto elettrico o il modo in cui ci è stata raccontata. A seguire Mario Tozzi, dalle 17 il libro Caro Sapiens. Siamo davvero Sapiens. A Firenze oggi e domani visite guidate tematiche alla cattedrale, a Collecchio. In questo weekend, domani e domenica, torna l'appuntamento con Divin Formaggio, un appuntamento dedicato a vino e specialità caseari, è giunto alla terza edizione. Veniamo anche per tre domeniche in occasione di fattorie aperte, musei del cibo, largo ai giovani esploratori. C'è un appuntamento per domenica al Museo del Pomodoro, dal seme alla merenda, accompagna i bambini alla scoperta del ciclo di vita del pomodoro. Poi Sapor Day, ogni sapore racconta una storia, domani e domenica a San Secondo. Andiamo veloci perché c'è la festa di primavera con cibo, spettacoli e divertimento. Tutto questo lo troviamo all'appuntamento con Casale di Mezzani in queste tre ricche giornate. Veniamo anche a Casalmaggiore, parliamo del legame tra Grazia dell'Edda e il Po nell'ambito del progetto nazionale Viaggio tra le pagine delle Diane. Domenica alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Fossa Caprara si terrà un incontro dal titolo Pagine delle Diane nelle terre del Po. Avevamo ospitato anche l'organizzatrice di questo appuntamento, e allora, anche se andiamo giusto un minimo fuori provincia, ecco, Casalmaggiore c'è questo spazio. Ultima segnalazione con Monte Chiarugolo Folk Band, domani alle 21 la sala Amoretti ospiterà il concerto della Monte Chiarugolo Folk Band Tutto Candian a Basilicanova. L'evento è a ingresso gratuito nell'ambito della Giornata dell'Europa. Mi pare di avere detto tutto, dico bene, sì?
1: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I gatti vostri!
0: E ci salutiamo qui. Buon weekend, tutte le notti con me alle 22. In caso contrario, ci ritroviamo lunedì a partire dalle 9 e godetevi il caldo che arriverà. A presto, ciao!

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Proseguono in provincia di Udine le ricerche di Sonia Bottachiari e dei due figli di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile. Attivato un posto di comando avanzato vicino al parcheggio dove è stata trovata l'auto della donna. Fatevi sentire l'appello del padre della donna che si era licenziata da un supermercato pochi giorni prima di scomparire. A lanciare l'allarme era stato l'ex marito, il salsese Yuri Groppi. Per ora nessuna notizia delle persone scomparse. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri dalla zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti, un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto e uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato a 1 anno e 5 mesi. 16 attivisti pro-PAL di Parma hanno ricevuto un avviso di fine indagine dalla Procura di Parma in relazione ai fatti del 25 aprile 2025, quando al corteo cittadino per la festa della liberazione venne contestata la brigata ebraica. A tutti viene contestato a vario titolo in concorso il reato di violenza privata pluriaggravata, a tre manifestanti anche l'accensione di fumogeni, tra le aggravanti per gli inquirenti quella di aver agito con finalità di odio etnico, nazionale e razziale. È morto a 91 anni Monsignore Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara Pontremoli. Era l'unico vescovo originario di Parma. Da anni risiedeva a Traversetolo, ospitato da parenti, e sempre a Traversetolo si terrà la veglia funebre. I funerali sono invece previsti sabato, presieduti in cattedrale dal vescovo Solmi. Un tavolo permanente tra enti e istituzioni per prevenire e gestire gli effetti degli eventi meteo estremi è il nuovo protocollo firmato e presentato in municipio a Parma per migliorare la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio. L'obiettivo è mettere in rete competenze, dati e interventi con referenti dedicati per ogni ente coinvolto. Lo sport, il calcio, il Parma lavora con l'Ecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma alle 18. Ballottaggio in attacco Pellegrino e Feige. Intanto il club crociati inizia a parlare di rinnovo con Mister Questa. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 a Palla in Tribuna, messaggi al 333-920-0170. In chiusura al meteo, cielo nuvoloso a Parma e provincia, schiarite nel pomeriggio, possibili deboli precipitazioni, sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
0: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.
6: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa.
1: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo Mosca ha accusato Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco, proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il

0: territorio russo.
1: Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il procuratore aggiunto ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, il quale è stato definito ostile e alle prese con una costante difesa d'ufficio. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato lui e non Stasi a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.
2: La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto assimico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
1: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il comune ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte.
2: Il tennis in chiusura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, alle 11 Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nella femminile giocano invece Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: A San Secondo Parmense torna Support Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Support Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense, ingresso gratuito.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Anna Pinazzi. Questa è stata una mattinata di incidenti. Alle 9 a Busseto, in un'azienda, un'operaia di 57 anni si è ferita ed è stata trasportata all'ospedale con traumi di media gravità. Poi a Parola, all'incrocio tra la via Emilia e via Pasolini, due auto si sono scontrate. Due le persone coinvolte nell'incidente: un anziano che è stato trasportato a Vaio con ferite di media gravità e una donna, per fortuna con ferite lievi, anche lei trasportata all'ospedale di Fidenza. Ci sono poi delle novità sul caso della donna salsese scomparsa insieme ai due figli e ai quattro cani. È spuntato un ultimo messaggio che la ragazza ha inviato su WhatsApp a una compagna di classe. Risale al 20 aprile. Mi ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta la compagna di classe. Da lì in poi il silenzio. Altre notizie arrivano dai carabinieri. È stato arrestato a Parma uno degli autori della sanguinosa spedizione punitiva di Follonica. Si tratta di un 27enne tunisino che è stato bloccato dai militari mentre si trovava in centro a Parma. Passiamo poi a Salso. I carabinieri hanno arrestato un 33enne per spaccio, sorpreso a gettare 9 dosi di cocaina in un'aiuola dopo un tentativo di fuga nel parco Mazzini. L'uomo, trovato con 410 euro in contanti, è stato sottoposto al divieto di dimora in provincia di Parma a seguito della convalida dell'arresto. Passiamo poi a una buona notizia. Riapre da domani la storica edicola di via Solferino. Venderà, oltre ai giornali, anche fiori e regali. I tre soci dicono: uniamo tradizione e innovazione. Tutti i dettagli li potrete trovare sul nostro sito gazzettadiparma.it. Buon ascolto.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Proseguono in provincia di Udine le ricerche di Sonia Bottachiari e dei due figli di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile. Attivato un posto di comando avanzato vicino al parcheggio dove è stata trovata l'auto della donna. Fatevi sentire l'appello del padre della donna che si era licenziata da un supermercato pochi giorni prima di scomparire. A lanciare l'allarme era stato l'ex marito, il salsese Yuri Groppi. Per ora nessuna notizia delle persone scomparse. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri dalla zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti, un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto e uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato a 1 anno e 5 mesi. 16 attivisti pro-PAL di Parma hanno ricevuto un avviso di fine indagine dalla Procura di Parma in relazione ai fatti del 25 aprile 2025, quando al corteo cittadino per la festa della liberazione venne contestata la brigata ebraica. A tutti viene contestato a vario titolo in concorso il reato di violenza privata pluriaggravata, a tre manifestanti anche l'accensione di fumogeni. Tra le aggravanti, per gli inquirenti, quella di aver agito con finalità di odio etnico, nazionale e razziale. È morto a 91 anni Monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara Pontremoli. Era l'unico vescovo originario di Parma. Da anni risiedeva a Traversetolo, ospitato da parenti, e sempre a Traversetolo si terrà la veglia funebre. I funerali sono invece previsti sabato, presieduti in cattedrale dal vescovo Solmi. Un tavolo permanente tra enti e istituzioni per prevenire e gestire gli effetti degli eventi meteo estremi. È il nuovo protocollo firmato e presentato in municipio a Parma per migliorare la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio. L'obiettivo è mettere in rete competenze, dati e interventi con referenti dedicati per ogni ente coinvolto. Lo sport, il calcio, il Parma lavora con Lecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma alle 18. Ballottaggi in attacco Pellegrino e Fesci. Intanto il club crociati inizia a parlare di rinnovo con Mister Questa. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 a Palla in Tribuna. Messaggi al 333-920-0170. In chiusura al meteo, cielo nuvoloso a Parma e provincia, schiarite nel pomeriggio, possibili deboli precipitazioni, sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
8: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
1: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Grazie.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
1: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha disegnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
2: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
1: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laburista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti, ora finita nell'orbita di Reform UK.
2: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città, a partire dalla città dell'Alpina. Nel pomeriggio le parate che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
1: Domenica alle 21 c'è Barcellona-Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così. Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a tre giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre. Deve vincere al Camp Nou.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa rifletto sui fatti.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, il caso di Sonia Bottacchiari. In Friuli sono ancora senza esito le ricerche della famiglia scomparsa. Intanto emerge che l'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne sparita con la madre Sonia Bottacchiari, il fratello 14enne, risale al 20 aprile. Il giorno della sparizione fu inviato ad una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta alla compagna che le ha risposto il giorno dopo, ma il messaggio non è mai stato visualizzato. Altre compagne le hanno scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il telefono era sempre spento. Entrambi i fratelli scomparsi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri nella zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti. Un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto e uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato dal Tribunale di Parma a 1 anno e 5 mesi. È morto a 91 anni Monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara Pontremoli. Era l'unico vescovo originario di Parma. Da anni risiedeva a Traversetolo, ospitato da parenti. I funerali dovrebbero essere celebrati domani, presieduti in cattedrale dal vescovo Enrico Solvi. Parliamo di solidarietà. Per la festa della mamma torna anche a Parma l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Domani e domenica i volontari saranno presenti con i banchetti in tutta la provincia e in città, il punto principale in via Mazzini. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Prosegue su 12 TV Parma il ciclo Penelope Cuore e Mente, il format condotto da Alessandra Cadoppi e prodotto da Cubo Parma. La puntata di questa sera alle 21 vedrà protagonista Marisa Maffeo, chef e volto noto al grande pubblico per la partecipazione a MasterChef Italia. Parliamo di welfare, diritti e disabilità, oggi alle 18.35, sempre su 12 TV Parma, e domani alle 13.15 torna il programma Senza Barriere. Siamo allo sport, il calcio, il Parma al lavoro a Collecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma alle 18. In ballottaggio, in attacco ci sono Pellegrino e Nestel Fesce. Intanto il club crociati inizia a parlare di rinnovo con il mister Carlos Cuesta. In chiusura al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, schiarite nel pomeriggio, possibili deboli precipitazioni sui rilievi. Sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora. Più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Spaccio occhiali Vision.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
9: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: A San Secondo Parmense torna Support Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Support Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense, ingresso gratuito.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro del faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
1: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani, non ci sarà pietà.
2: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi, ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei Carabinieri

0: si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
1: A Piacenza cresce la pensione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e 4 cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega la Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una 30 di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
0: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì, i no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
1: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa: miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30:857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Gian Antonio, quarto senza cambiare gomme. Nono Marc Marquez fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
2: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: difficult, fine, done, wicked.
1: La radio che vive con te.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, il caso di Sonia Bottacchiari. In Friuli sono ancora senza esito le ricerche della famiglia scomparsa. Intanto emerge che l'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne sparita con la madre Sonia Bottacchiari, il fratello 14enne, risale al 20 aprile. Il giorno della sparizione fu inviato ad una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta alla compagna che le ha risposto il giorno dopo, ma il messaggio non è mai stato visualizzato. Altre compagne le hanno scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il telefono era sempre spento. Entrambi i fratelli scomparsi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri nella zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti. Un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto e uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato dal Tribunale di Parma a 1 anno e 5 mesi. È morto a 91 anni Monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara Pontremoli. Era l'unico vescovo originario di Parma. Da anni risiedeva a Traversetolo, ospitato da parenti. I funerali dovrebbero essere celebrati domani, presieduti in cattedrale dal vescovo Enrico Solmi. Parliamo di solidarietà. Per la festa della mamma torna anche a Parma l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Domani e domenica i volontari saranno presenti con i banchetti in tutta la provincia e in città, il punto principale in via Mazzini. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Prosegue su 12 TV Parma il ciclo Penelope Cuore e Mente, il format condotto da Alessandra Cadoppi e prodotto da Cubo Parma. La puntata di questa sera alle 21 vedrà protagonista Marisa Maffeo, chef e volto noto al grande pubblico per la partecipazione a Masterchef Italia. Parliamo di welfare, diritti e disabilità, oggi alle 18.35, sempre su 12 TV Parma, e domani alle 13.15 torna il programma Senza Barriere. Siamo allo sport, il calcio, il Parma al lavoro a Collecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma alle 18. In ballottaggio, in attacco ci sono Pellegrino e Nestel Fesh. Intanto il club crociati inizia a parlare di rinnovo con il mister Carlos Cuesta. In chiusura al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, schiarite nel pomeriggio, possibili deboli precipitazioni sui rilievi, sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Bella in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
7: Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
4: Palla in Tribuna, ciao a tutti, un saluto da Marco Balestrazzi e eccoci per una nuova puntata del nostro approfondimento dedicato al Parma, al calcio, alla Serie A. Alla terz'ultima giornata di Serie A si gioca Parma-Roma, che è una partita storicamente molto sentita, tanti ospiti, tanti messaggi dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici al 333-9200-170 con la partita insomma in primo piano, l'ultima puntata prima del match che si gioca domenica alle 18 al Tardini con Radio Cronaca in esclusiva qui su Radio Parma, poi il post partita su 12 TV Parma per la terz'ultima tappa del cammino della squadra di Carlos Cuesta che ha già guadagnato la salvezza. Vedremo quale posizione di classifica riuscirà a garantirsi a fine campionato. Il finale non è facilissimo, ci sono la Roma, poi c'è il Como, poi come sapete c'è il Sassuolo all'ultima che molti descrivono come la partita più facile, ma se il Sassuolo gioca come contro il Milan nell'ultimo turno, insomma, non sarà una passeggiata per il Parma. Vi ho già ricordato il nostro numero che è 333-9200-170. Tra poco ci sentiamo il servizio del TG Sport di TV Parma. Intanto qualcuno mi segnala, sono iniziati un pochino gli spot premondiale, no? Un noto marchio d'abbigliamento ha fatto praticamente un film con Timothée Chalamet. Ci sono Yamal, Bellingham, e c'è anche Messi come già catalogato come eroe del passato, Del Piero e Beckham, insomma, con l'intelligenza artificiale, non cito il marchio perché non spetta a me fare pubblicità, però è carino come spot. Poi l'ha fatto anche in Brasile Carlo Ancelotti per una nota marca di birra brasiliana, uno spot premondiale, anche lì veramente si sbizzarriscono i creatori, anche grandi registi, che è molto simpatica anche la presenza di Ancelotti a fine spot. E poi ci sono dei personaggioni anche lì, in quello della marca sportiva c'è anche Bad Bunny, insomma veramente c'è di ogni. Il cachet credo di questo spot sia importantissimo, è vero che gli atleti sono legati a questo marchio per contratto, però insomma è interessante. Allora, il primo che ci scrive, oltre a chi mi ha segnalato, scusate, gli spot, mi ricorda i tifosi del Parma non dimenticano la partita, forse le partite più importanti che si giocano stasera. Allora, stasera inizia la giornata di Serie A perché c'è il primo match, però insomma per la classifica posso dirlo, anche se il Toro è lì vicino al Parma, però due squadre già salve, Torino Sassuolo giocano alle 20:45. Però in parallelo ci scrive Sandro, stasera si festeggia Marco Regge in C. Allora, non è ancora fatta a livello di matematica, ma manca pochissimo secondo me. Parità che anche in caso di vittoria non è detto che garantisca alla Reggiana la salvezza. C'è Reggiana-Sampa alle 20:30, la B si gioca tutta alla stessa ora, naturalmente perché c'è l'ultima tappa. Reggiana-Sampdoria, e bisogna guardare anche Pescara-Spezia e il Bari che gioca a Catanzaro. Incroci tra match per la salvezza della Reggiana risulta abbastanza complicata come prospettiva per la squadra granata. Ciaone Cubetti, scrive un ascoltatore. Qui quando si tocca il tema Reggiana non state fermi. Allora facciamo il punto col servizio, poi come prima tappa andiamo a Roma, partiamo da lì per la parità del Parma, ma chiacchieriamo un po' su tutto, quindi dalla Reggiana alla parità del Parma, al mercato, al rinnovo di Cuesta, tutto quello che volete tra pochissimo.
8: La sfida è ancora una volta intergenerazionale, 38 anni di differenza tra Carlos Cuesta e Giampiero Gasperini, l'allenatore più giovane e quello più anziano del campionato. Ma al contrario dell'andata, chi si presenta alla sfida del Tardini con l'obiettivo stagionale già in tasca è il tecnico spagnolo. Salvezza matematica con 4 giornate d'anticipo per il Parma, Roma invece ancora a caccia di punti Champions. Terza sfida tra i due allenatori, la prima vedeva Cuesta come vice di Arteta sulla panchina di quell'Arsenal, ora finalista dopo 20 anni nella competizione delle stelle e allora fermata dall'Atalanta sullo 0-0. All'andata all'Olimpico la vittoria della Roma per 2-1 dopo un buon primo tempo crociato, il primo gol in Serie A di Cercati nel finale. Era il momento più delicato della stagione crociata, quello delle 6 gare di fila senza vittoria. Domenica invece uno scontro che il Parma potrà affrontare con la palla che scotterà di meno. Carlos Cuesta vorrà comunque fare lo scherzo al maestro e per farlo c'è l'ipotesi di una chance da titolare per il Fej, anche se il favorito per una maglia dal primo minuto rimane Pellegrino. I due tecnici divisi anche sul futuro. Gasp ha vinto lo scontro interno di potere con Ranieri. Per lo spagnolo si attende dal club una certificazione del proseguimento insieme del cammino.
2: Palla in tribuna.
4: Questo è il punto, il nostro primo ospite a Roma per Radio Romanista, così insomma viviamo anche da questo punto di vista la partita. Jacopo Mirabella, che saluto. Ciao Jacopo.
9: Salve, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
4: Allora, noi ci siamo sentiti stamattina con un ruolo opposto, insomma, dovevo sì. introdurre per la vostra emittente un po' come stanno le cose in casa Parma. Ti chiedo invece come stanno le cose in casa Roma, con una Roma che improvvisamente si trova ad avere la Juventus e non anche il Milan nel mirino. Potenzialmente ci sarebbe anche il Napoli, però insomma sono 6 punti dalla squadra di Conte, è tutto riaperto e credo che insomma a Roma non passi indifferente questa situazione di classifica.
9: Il Milan intanto lo lasciamo lì e pensiamo alla Juventus, in questo momento si trova a solo un punto di distacco. Purtroppo ancora oggi pesa tanto quella rete di Gatti subita all'Olimpio, quella del 3-3 all'ultimo secondo, perché oggi sarebbe stata tutta un'altra storia. In casa Roma l'ultimo a mollare il pensiero della possibile qualificazione in Champions League è sempre stato Giampiero Gasperini, e durante le conferenze stampa ha sempre dichiarato di credere a questo obiettivo, di essere un suo obiettivo e non un obiettivo chiesto dalla società. Già questo dice tanto delle ambizioni di questo tecnico, nonostante tutte le diatribe interne che abbiamo visto con Claudio Ranieri. Però quello è un discorso, diciamo, abbastanza delicato e non è giusto neanche schierarsi da una parte o dall'altra. La decisione l'hanno presa i Friedkin di mandare via Claudio Ranieri e soprattutto di dare pieni poteri a Giampiero Gasperini per il progetto della Roma, e questo è stato sicuramente un enorme passo in avanti. C'è una Champions una qualificazione in Champions da conquistare, che a Roma sarebbe importantissima, manca da tanti anni, ma è importante per gli introiti, per merito sportivo che andresti a prendere. Si parla di oltre 50 milioni di euro e soprattutto in fase di mercato, e qui possiamo aprire la piccola parentesi relativa al DS e a Frederic Massara, e potresti andare a costruire la Roma che sogna Giampiero Gasperini, con degli innesti importanti che sono oggettivamente mancati in questa stagione.
4: Tra l'altro leggevo Corriere del Mezzogiorno, parla di Giovanni Manna come un possibile nome per la parte appunto del direttore sportivo della Roma del domani.
9: Si parla di Manna, si parla di D'Amico dell'Atalanta, si parla di Giuntoli. In questo momento, come così nel calciomercato, sono tanti i nomi che escono e vengono affiancati alla Roma e a Giampiero Gasperini. Da quello che risulta a noi non ci sono state queste chiamate insistenti da parte del tecnico a Manna, come riportano alcuni quotidiani. È sicuramente un profilo sondato in questi giorni, però crediamo che non è Giampiero Gasperini che deve prendere la decisione di chi sarà il prossimo DS. È una scelta che spetta sicuramente Friedkin. Verranno effettuati dei colloqui a Trigoria e poi capiremo quale strada verrà presa. Intanto Frederic Massara è ancora il DS della Roma, e per questo noi diciamo che in questo momento bisogna pensare al campo e non ai vari nomi del calciomercato come possibili acquisti, perché non sappiamo chi potrebbe fare il mercato in questo momento, visto che Massara è praticamente con le valigie pronte.
4: Allora, guardavo la formazione della Roma che ha giocato contro la Fiorentina e che quando una squadra vince 4-0 si pensa che la riconferma in toto sia molto probabile. Mi sbaglio?
9: No, non si sbagli. L'unico dubbio che abbiamo è relativo alla presenza del primo di Gianluca Mancini, e questa diciamo è più una nostra paura, perché Mancini è entrato in diffida e quindi potrebbe partire casomai Ghilardi dal primo minuto per evitare di non avere Gianluca Mancini alla penultima al derby, che oltre l'importanza del giocatore sotto il punto di vista tattico e tecnico, anche per agonismo in campo, sappiamo che Mancini ha fatto più volte la differenza, soprattutto nelle partite contro la Lazio. Quella potrebbe essere una differenza, per il resto Svilar in porta, andiamo con Mancini, così mettiamo il solito 11, con Mancini, Indica ed Hermoso in difesa. Celik a destra, con Cristante a formare la coppia in mediana, con Wesley a sinistra. Davanti stiamo aspettando le ultime relative alle condizioni fisiche di Paolo Dybala, però probabilmente partirà Mati Sule con Pisilli nella coppia in tre quarti e davanti Malen.
4: Mi dà l'impressione la Roma, allora il Parma è una squadra, è la più solida diciamo così della parte destra della classifica, questi tifosi del Parma nel bene soprattutto per la classifica e la salvezza anticipata, nel male per la poco spettacolarità, insomma lo sappiamo e questo non è un segreto. Mi dà l'impressione la Roma di essere, se devo fare un confronto con le squadre di Gasperini, con l'Atalanta di Gasperini, una squadra molto solida con un baricentro un po' più basso, meno spettacolare, meno corsa, perché gli uomini sono anche diversi, è giusto? Mi trovo di fronte a questa squadra?
9: Allora, la Roma di Gasperini è una Roma che ti viene a prendere alta a tutto campo, che ti lascia poco spazio e tempo per respirare. La difficoltà che abbiamo visto in alcune partite è che, soprattutto anche in uscita palla al piede, oppure quando perde il pallone sulla tre quarti avversaria, se un giocatore è fuori posizione, entrano in gioco tutta una serie di meccanismi che, se non fatti alla perfezione, purtroppo ti ritrovi in inferiorità numerica. Perché Hermoso e Mancini sì, nel ruolo di braccetti, usiamo questo termine che non piace a nessuno, e fanno un lavoro a tutto campo, e si sovrappongono agli esterni di centrocampo, a volte anche ai due trequartisti. Però ecco, deve funzionare tutto alla perfezione nell'11 di Gasperini. Però sicuramente l'innesto di Malen è quello che ti è mancato nella prima metà di stagione, un centravanti in grado non solo di fare gol, ma anche di cucire il gioco, di finalizzare, di quel centravanti che fa un tocco e calcia in porta, è quello che veramente mancava alla Roma, così come continua a mancare quel trequartista di talento del centrosinistra. Pellegrini si è rialzato nelle ultime uscite, negli ultimi mesi, infatti si parla anche di un possibile di rinnovo di Lorenzo Pellegrini, però quello è l'altro ruolo e tassello che è mancato tanto alla Roma in questa stagione qui. Con un Malen in più nel girone di andata forse staremmo parlando di un'altra posizione in classifica, di una qualificazione in Champions già conquistata, però sicuramente sono state partite spettacolari. Il grande tallone d'Achille di questa stagione sono stati i big match, che è un problema che ricorre da anni, però se rivediamo le partite, prendo come esempio quelle due contro il Milan, la Roma non meritava di conquistare un solo punto nei 180 minuti, così come con il Napoli nella gara di ritorno, così come nella Juve all'Olimpico. Insomma, è una Roma che ha raccolto sicuramente meno rispetto a quanto prodotto, soprattutto nei big match. Poi qualche scivolone ci può stare, qualche partita giocata male, mi viene in mente Cagliari-Roma, e lì anche lì c'è l'assenza di Wesley che ha pesato tantissimo, però comunque è una squadra centrata e ricordiamo che è sempre il primo anno di Gasperini, un qualcosa che soprattutto qui a Roma in tanti si dimenticano, con tutti i mille problemi che ci sono stati anche per quanto riguarda le varie condizioni fisiche dei calciatori. Oggi ricordavamo purtroppo l'Europa League contro il Bologna, abbiamo visto ieri la Aston Villa arrivare in finale che era dal lato del tabellone della Roma. Se ricordiamo la Roma, la rosa della Roma a disposizione contro il Bologna era una rosa rimaneggiata e Gasperini purtroppo si è ritrovato a lavorare con quello che aveva a disposizione. Quindi quando si parla di lamentele del mercato, lamentele dei giocatori, io personalmente sono felice se un allenatore si lamenta del mercato, si lamenta di determinati giocatori magari che ha a disposizione perché semplicemente vuole una rosa più forte per ambire ad obiettivi più grandi. Quindi sono contento di questo atteggiamento di Gasperini.
4: L'ultima domanda per Jacopo Mirabella di Radio Romanista è questa, e interessa direttamente i tifosi del Parma, perché in tanti oggi mi hanno scritto e hanno detto: ma quando si gioca a Como? Allora, la partita col Como sarà legata al derby inevitabilmente, perché il distacco a due giornate dal termine tra Roma e Como in qualsiasi modo vada la prossima giornata sarà inferiore ai 6 punti, quindi Roma e Como si giocheranno delle piazze europee, quindi devono giocare alla stessa ora. Però c'è un problema, perché, ed è una cosa incredibile che la Lega Serie A non abbia notato che il giorno del derby c'era anche la finale degli Internazionali d'Italia, credo che questa sia una cosa fuori da qualsiasi logica, perché il calendario degli Internazionali è noto a prescindere e sia stato fissato il derby quel giorno, vuol dire che si giocano derby e finale degli Internazionali a distanza di poche centinaia di metri, quindi c'è da capire dove la fisseranno, quando la fisseranno, perché poi a seconda di quando gioca la Roma dovranno giocare tantissime altre squadre, ecco. E la Lazio gioca al mercoledì sera contro l'Inter la Coppa Italia, quindi al sabato non si può giocare. La questura, se non sbaglio, non vuole la partita alle 20:30, e quindi quando si gioca? Così so anche quando gioca il Parma Como.
9: In questo momento l'orario plausibile sembrerebbe quello delle 12:30 di domenica. Ora stiamo attendendo l'ufficialità della, che dovrebbe uscire settimana prossima, però questo dovrebbe essere l'orario quasi ufficiale, mettiamola così, domenica alle 12:30. È un qualcosa di assurdo che non sia stato considerato il fatto della finale dell'internazionale di tennis, è un qualcosa che esiste da sempre e quindi calendario alla mano, soprattutto un qualcosa prefissato già da mesi, e ti ritrovi ogni volta queste condizioni e questi dubbi che purtroppo poi riguardano anche le televisioni.
4: Certo. È il rischio che giochino quasi tutte le partite poi le 12:30.
9: Sì, esatto, e praticamente perdi l'orario di cartello per le televisioni, quello delle 20:45, quindi anche lì sorgono dei problemi, però io la penso in un modo riguardo l'orario in base ai vari ed eventuali scontri che potrebbero succedere, disordini che potrebbero succedere, perché lo scorso anno è successo anche alle 12:30 nella zona di Montevideo,
4: esatto.
9: Quindi
4: sì,
9: sicuramente è più facile osservare e tenere sotto controllo durante il giorno rispetto alla notte, però non è quello che fa evitare purtroppo queste cose.
4: Jacopo, grazie per essere stato con noi.
9: Grazie a voi,
4: ciao,
9: alla prossima,
4: ciao,
9: buon lavoro.
4: Ciao. Jacopo Mirabella. Allora, messaggi: se questa chiederà 3-4 giocatori di suo gradimento, sarà gentilmente accompagnato alla porta. Prenderanno un altro giovane che non abbia pretese, che faccia con quelli che gli daranno. Poi si ricomincia come sempre da zero. Ciao da Romano, questo è il messaggio. Invece, la simpatia verso Gasperini, la Roma è ai minimi termini, quindi forza Parma, scrive Sergio. Questo invece è Alessandro Bocelli. Con la Roma c'è una storia di risultati piuttosto negativa. Si tratterà di fare una partita molto accorta come quella con Napoli in casa. Io proverei subito il Fej o quantomeno a fargli fare tutto il secondo tempo a prescindere dalle condizioni fisiche di Pellegrino. Dargli un tempo intero può rinforzare ulteriormente dal punto di vista psicologico. È un tema quello di Fej Pellegrino. Comunque incredibile questa cosa che non si possa giocare il derby di Roma la sera. Per me è una cosa incredibile, a un certo punto che si mettano le partite al lunedì, non lo so, però cioè, non so, è un discorso strano. Sta di fatto che ci sono anche pare che, leggevo oggi Fatto Quotidiano, sia quasi stata scartata l'ipotesi del 12:30. Ne parlo sempre in ottica Parma, perché poi per i tifosi del Parma, che non sanno quando giocherà Como, è tutto più difficile, perché comunque quando finirà il derby di Roma ci sarà l'afflusso dei tifosi che vanno a vedere il tennis al Foro Italico, quindi se dovesse esserci un epilogo movimentato del derby sarebbe il caos più totale, quindi vabbè, lasciamo stare. Dovremmo avere un altro ospite che mi fa molto piacere sentire, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
10: Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi tifosi.
4: Stavo ragionando, Sandro, con il collega che abbiamo sentito da Roma, sul fatto che a giorni, a una settimana dalla partita di Como, il Parma non sappia quando gioca, perché tutte le partite sono legate, e il fatto che insomma è un'organizzazione degli orari folle, non hanno pensato neanche che nello stesso giorno in cui c'era la finale degli internazionali non andasse messo il derby di Roma, dal quale dipendono poi tutte le altre partite. Insomma, siamo sempre alle solite, no?
10: È una dimostrazione una volta di più che i tifosi che vanno allo stadio gli interessa poco, ormai il calcio è dirottato sulle TV a pagamento, e quindi sono scelte che evidentemente non hanno ancora capito cosa hanno portato. È il terzo mondiale che vedremo seduti sul divano, probabilmente ci stiamo abituando a quello, sarà il nostro futuro.
4: Allora Sandro,
10: senza far troppe polemiche, ma veramente il mondo del calcio deve scegliere una via tra la normalità, che sarebbe quella auspicabile, e il resto.
4: Senti Sandro, che Parma ti aspetti? Scusate, è così per me è improbabile vedere un turnover massiccio che giochi chi ha giocato meno. Guardando il Parma che ha scelto questa a salvezza già guadagnata contro l'Inter, credo che attuerà anche una par condicio con la Roma, anche se i crociati sono già tranquilli. No,
10: ma
4: turnover.
10: Che sinceramente un cambiamento o due me li aspetto, ma non di più, ecco, non una variazione. Sì, insomma, facciamo giocare chi ne ha giocato meno, 4-5 giocatori. Io credo che potrebbe rientrare Valenti, tanto per far nomi, e poi l'unico che potrebbe, i due che potrebbero, diciamo così, entrare o a gara in corso, uno dall'inizio, anche fare una staffetta, potrebbero essere Ondrejka e Dönqvist, per capire soprattutto se l'anno prossimo sarà il caso di tenerli, di mandarli a giocare o di cederli. Anche perché Strefezza è in prestito secco, è vero che è quello che ha cambiato il modo di giocare in attacco del Parma quando è arrivato, però appunto essendo in prestito secco, poi credo che non abbia più niente da dimostrare. Si potrebbe provare, insomma, questi due o tre giocatori in previsione anche prossima stagione.
4: Sandro, chi è il tuo uomo dell'anno in casa Parma? Tra i giocatori,
10: Ma tra i giocatori sarebbe facile dire Di Marco, dire Del Prato. Sarebbe facile dire Del Prato, però io per

0: 50-50. So se è un, come dire, una risposta un po' democristiana, ma...
1: Beh, insomma, per uno che ha un anno di contratto hai detto la tua,
0: Sì, perché io non sono convinto. Da tre o quattro conferenze stampa che facciamo prima della, della partita, mi si chiede sempre, qualcuno mi chiede sempre del futuro, ma lui continua a dargli al ritornello, siamo focalizzati sul presente, vogliamo fare sempre meglio. E secondo me poteva avere un senso finché non arrivava la salvezza matematica. Adesso qualcosa potrebbe anche dire, nessuno dice niente. È vero anche che credo sia in programma, appena finito il campionato, un incontro, ma già il fatto che ci sia l'incontro significa
1: che effettivamente
0: qualcosa potrebbe esserci.
1: Assolutamente, assolutamente. E allora leggo qualche messaggio, questo è simpatico, di Andrea. Abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, mantenere il primato europeo degli 0-0. Iniziamo da domenica e facciamo le train stake entrando nella storia. Forza ragazzi, noi ci crediamo. Si potrebbe, allora, questo sapere il nome di quella volpe che ha organizzato il calendario delle ultime due partite, Sandro da Poviglio. Allora Sandro, ti arriva il nostro saluto dal nostro amico Luca dell'ex Polleria, mi dice ci vediamo lunedì alle 18 al Museo Ernesto Ceresini. E, insomma, sapete,
0: esatto.
1: Va bene, quindi sapete già voi per quale motivo. E Sandro, stasera.
0: Poi te lo dico: c'è un incontro tra un famoso disegnatore, Manly e Osio, perché ha disegnato appunto il gol di Wembley. E quindi parleremo un po' di quel gol, di quella giornata e di cosa significa illustrare il calcio in un periodo in cui il calcio, come dicevamo prima, viene divorato dalla televisione.
1: Sandro, prima qualcuno scriveva sulla Reggiana, non ti dispiace un pochino questa prospettiva che vede la Reggiana vicinissima alla C, ma io dico se è Serie C, occhio anche al futuro del club in generale. E questo vuol dire che di derby già era difficilissimo rivederli in futuro per qualche anno abbondante, mi sa che, cioè, non c'è un pizzico di rammarico, no?
0: Allora, io dopo quella famosa frase mai più un caso Parma, questo rammarico mi è venuto spesso, purtroppo, nel senso che siccome io sono un uomo della bassa Bonaccione, un po' ci avevo creduto che non ci sarebbe mai stato un altro caso Parma, invece purtroppo il calcio sappiamo com'è andato a finire. Non so, la Reggiana non credo e spero per loro che non sia nelle condizioni di avere problemi per il futuro. Sul risultato sportivo, io dico solo una cosa: che se te fai giocare dei giocatori così, insomma, un po' in odore non certo di santità, bisogna stare attenti. È andata bene un anno, quest'anno è andata meno bene. Hanno fatto delle scelte. Le scelte nel calcio si pagano sempre, insomma.
1: Non ti dispiace, no, che per un bel po' di derby non ne vedi? Alla fine il gusto...
0: Sì, vabbè, quello sì. Il mio timore è che se vanno giù, noi stiamo in Serie A qualche anno, loro stanno giù qualche... non ne vedrò proprio mai più.
1: No, dai!
0: Cioè, se passano altri 20 anni, come è successo l'ultima volta, non so io, tra 20 anni, vabbè, spero di sì, ma... mi toccherà vederli dal divano, che non è quello che voglio.
1: Ecco, ok, va bene, va bene. Niente Sandro, a questo punto un buon Parma-Roma senza praticamente i tifosi ospiti, almeno quelli, ci sono delle limitazioni molto pesanti, per certi versi non ci dispiace perché i trascorsi li abbiamo raccontati insieme in questi anni di lavoro, non sono mai stati scintillanti dal punto di vista dell'ordine pubblico per il comportamento di bande, di tifosi, insomma lo sappiamo, no? Sono successe cose molto brutte in passato. Quindi...
0: Sì, purtroppo sì, ed effettivamente

0: su questo sono d'accordo con te. Da questo punto di vista, il fatto che non ci sia una gran confusione di un certo tipo di tifo non mi dispiace. Forse anche questo è il motivo per cui il calcio andrà visto sul divano, però io non sono d'accordo. Preferisco che il calcio abbia i suoi tifosi, quelli bravi, quelli giusti, quelli che vanno allo stadio per tifare la loro squadra. Però i tifosi ci devono essere, una componente, come dire, è un gol in più, ecco, sia per una squadra che per l'altra.
1: Sandro, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, a presto. E vabbè, aspettiamo l'orario di Como.
1: All'ultimo minuto.
0: All'ultimo minuto. Ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, seguo dal sito Parma Live che richiama Radio Kiss Kiss Napoli. De Laurentiis guarda al Parma, piacciono Bernabé e Keita. E poi si parla di l'offerta del Fenerbahce per Maresca. Questo tra le possibilità. Messaggi, anzi no, fermiamoci un attimo, torniamo tra poco.
2: Palla in tribuna.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
6: Voglio più!
7: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via.
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: A San Secondo Parmense torna Sapor Day 9 e 10 maggio in Piazza Mazzini davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22 cucine sempre aperte. Sapor Day 9 e 10 maggio San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.
2: Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
1: Allora, qualche messaggio, il primo quello di Roberto. Le parole di Baraldi a Bar Sport sono state chiare. Il futuro dipende da questa società, cosa vuole fare da grande, confermare l'allenatore e dare un segnale confermando i giocatori più importanti. Sì, vendere, ma senza stravolgere, dare qualità a questo tecnico. Vedremo, scrive Roberto. Se è d'accordo, il nostro nuovo ospite che è Enrico Cavalca. Ciao Enrico.
10: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Hai sentito il messaggio, sei d'accordo?
10: Sono assolutamente d'accordo e spero in una punta che faccia dei gol, finalmente. Che noi ci vogliamo divertire allo stadio guardando qualche gol in più rispetto a quest'anno.
1: Hai sintetizzato in pochissime parole il tuo pensiero, che è quello di tanti, devo dire.
10: Va benissimo la classifica, ci mancherebbe. Grazie a questa, grazie ai giocatori per l'ottimo campionato. Però i gol fanno sempre divertirne, anche se qualcuno poi li contesta, perché la partita di Champions, quella di 5-4, sembra una partita amatoriale. No, è stata una bella partita. I gol sono spettacolo, il calcio è spettacolo e quindi tanti gol.
1: Eh sì, guarda, tra l'altro mi fai venire in mente un argomento. No, io adesso, a me è mancato tantissimo, però per i nostri turni, avete capito, facciamo una puntata a settimana. Io l'ultima volta che sono stato qui a radio era il 27. Torno qui che si sono giocate quattro partite di Champions. Ecco, quando è stato date l'etichetta un po' di sprovveduti sia al tecnico del Bayern che a quello del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, e poi si è rivista la partita invece che abbiamo visto l'altra sera, si è capito che a volte le partite prendono una piega, a volte ne prendono un'altra, ma parliamo di scelte tattiche clamorose. Guardatevi i meme che ci sono su Instagram per spiegare le scelte tattiche di Luis Enrique nella gara di ritorno. È qualcosa di clamoroso per non far arrivare il pallone a Dolise, per riuscire a trovare gli spazi in contropiede. Cioè, qua non stiamo parlando di sprovveduti e che sono furbi gli altri due che hanno fatto che non prendono gol. Le partite sono partite, quindi cioè, tutti hanno giocato per vincere, o sbaglio?
10: Assolutamente. Quella tattica è fondamentale, quindi anche questo insegna che meno, intanto meno ne prendi e più punti fai. Però, ripeto, per noi tifosi che amiamo il calcio spettacolo, i gol sono un bel vedere.
1: Eh sì. Allora ci scrive Stefano: fa piacere a Salvezza Ottenuto di avere squadre di calibro da affrontare. Penso sia utile a testare la squadra e anche al mister a maturare contro allenatori esperti. Sei d'accordo su questo? Adesso c'è la Roma.
10: Ah beh, sicuramente sì, c'è la Roma, anche se la Roma dal punto di spettacolo non è che abbia dato tanto quest'anno, no. Però la sua classifica lo dimostra, è una squadra di ottimo livello e speriamo di figurare bene. Io ho sempre la speranza di divertirmi e andare allo stadio, finora non mi sono divertito tanto, però la classifica, ripeto, è fondamentale, quindi bravissimi.
1: Allora, ci chiede, allora, premesso che non ho la risposta da dargli, questo ascoltatore, ma Cremaschi, secondo voi, lo vedremo il prossimo anno? Non se ne parla più dopo tutto quel chiacchiericcio durante l'anno. Allora, adesso è infortunato, quindi non gioca più. Tu ragioneresti su un possibile, credo che il riscatto sia intorno ai 4 milioni, sul possibile riscatto per Cremaschi? È molto giovane, è un 21-22 anni.
10: È molto giovane e in tanti ne parlano molto bene, però l'abbiamo visto poco, noi allo stadio, e la società, l'allenatore l'hanno visto tutti i giorni in campo, però l'hanno anche fatto giocare poco, quindi poco. Faccio fatica a darti dei giudizi, io lo speravo, purtroppo ho avuto la sfortuna di farsi male e quindi... Però speriamo di rivederlo, assolutamente.
1: Allora, ti arriva il saluto da Filo. Allora, adesso capirai che Filo è. Un saluto a chi?
10: È Filo di Urzano, Filippo,
1: esatto.
10: Di Urzano.
1: Che ti aspetta al torneo di Urzano per farlo speaker. Qualche volta l'ha fatto.
10: Volentieri. L'ho fatto in campi. Infatti parlava prima Sandro Piovani di Wembley. E vado volentieri lunedì pomeriggio alle 6 al Museo Ceresini, perché ho fatto lo speaker allo stadio a Wembley. Quindi ho un bellissimo ricordo.
1: Mamma mia, che bello, è un ricordo incredibile. Vabbè, aspetti, Filo, spero di esserci anch'io, sai perché? Gasperini va via con le ossa rotte domenica 2-1 per noi, è sicuro? Filippo, sei così sicuro anche tu?
10: No, però lo spero, chiaro, la speranza c'è, basta con 1-0, va bene 1-0 anche.
1: Allora, Sandro da Poviglio: io abitando a Poviglio sono sempre sotto derby, perché prima parlavamo del derby, stasera è una serata delicata, tra l'altro c'è Reggiana Samp, adesso non mancanza mia, ma cercherò di recuperare, non so se è permessa la vendita dei biglietti del settore ospiti a residenti in Emilia Romagna, altrimenti potrebbe esserci anche una delegazione di tifosi del Parma a seguire questa partita, perché Doriani sono gemelli.
10: Serve la Sampdoria card, quindi non credo
1: Okay.
10: Però noi siamo gemellati con la Sampdoria, quindi forza Sampdoria. E ho detto tutto.
1: Hai detto tutto. Però prima parlavamo con Sandro, lui dicevamo: certo che se succede quello che sembra quasi inevitabile di derby per un bel po', difficile vederne.
10: Pazienza,
1: per il tuo parere è pazienza.
10: Ma sì, pazienza, cioè, vedremo delle altre squadre al Tardini, andremo in trasferta in altri posti, come loro andranno in trasferta in casa non so dove, forse al Mapei o al Mirabello, non lo so, però pazienza, cioè, i derby sono partite sicuramente più sentite, ma sono partite come le altre.
1: Tra l'altro i modenesi, siccome sono stati a livello di goliardia, sono stati scatenati, li avrete visti sui social, no? Tutti i vari meme.
10: Assolutamente sì, ha fatto i funerali vari, che ancora, sì, il funerale forse si potrà fare forse stasera, adesso non augurare male a nessuno, però era ancora presto.
1: Allora, l'ho chiesto a Sandro, lo chiedo anche a te, chi è il tuo uomo dell'anno in casa Parma, tolto questa, tra i giocatori?
10: Posso dire Corvi?
1: Ah, ok, Sandro ha detto... Direi Del Prato, ma dico Keita, hai sentito?
10: Io dico Corvi.
1: Ok. E
10: intanto per la sua, come diceva il buon Michelotti, parmigianità. E poi perché è entrato all'improvviso in questo palcoscenico della Serie A senza conoscere nulla ed ha fatto un'ottima figura. Io ho molta fiducia in Edoardo e do a lui la palma del miglior crociato di quest'anno.
1: Secondo te gioca lui l'anno prossimo?
10: Lo spero.
1: Lo speri, ok. Allora oggi hai delle risposte talmente sintetiche ma talmente efficaci che veramente mi stai scombussolando i piani, perché...
10: No, ma continua pure.
1: Concordo.
10: Chiariamo volentieri.
1: Secondo me ci sa... Ecco, io dopo ho scontata la partenza di Suzuki, magari mi sbaglio, però mi sembra di capire più che altro perché quando Fabrizio Romano, che è il maggiore esperto di mercato, non c'è niente da fare, del panorama, perché ha contatti che per noi umani sono difficili da arrivare. Quando della sua scuderia si parla di un Corvi che piace in particolare ad un club inglese che sarebbe in pole position per andare in Inghilterra, mi sembra che sia un input molto molto difficile. Quindi io Corvi, scusate, Suzuki, volevo dire Suzuki, quindi dopo è scontata la partenza di Suzuki, l'ho spiegata con un errore in maniera molto lunga anche.
10: Tranquillo.
1: Chi gli affiancheresti? Rinaldi o anche qualcun altro di esperienza? Non so, dimmi tu.
10: Ma da quel poco che so, Rinaldi è molto ben visto dalla società, quindi potrebbe essere un'ottima spalla di Corvi, anzi addirittura potrebbe essere anche un bel duello tra loro. L'esperienza ce l'ha da Pavarini, e ha dimostrato quest'anno di essere molto valido come tecnico, e quindi io li vedo entrambi in ottima posizione.
1: Ah, bene, vediamo. Allora, riuscirà il club a non cadere nella tentazione di portare un portiere ventenne che arriva da un paese estero senza esperienza, ma magari con grandissima prospettiva, secondo te?
10: Ma lo possiamo prendere e la possiamo giocare tra giovani. La politica, mi sembra che il progetto del Parma di quest'anno e dei prossimi anni sia questo, far crescere i giovani, quindi ben venga. Dopodiché verranno poi i tecnici sul campo, chi meriterà di giocare le partite ufficiali o qualche altra possibilità di coppe, eccetera, eccetera.
1: Chicco, l'ultimo messaggio da un tuo omonimo. Sono confuso su questa. Sono sempre contro gli esoneri e i cambi di allenatore facili. Questo ha dato quello che la gente chiedeva, aggrapparsi alla Serie A con le unghie lottando e facendo giocare male l'avversario. Poi però c'è da dire che contro uomini in meno o contro avversari di livello inferiore si rompe quell'equilibrio difensivo, tra l'altro si fa fatica a far gol. Non so se questa riuscirà a giocare come la gente si immagina, mantenendo la solidità difensiva. Comunque avanti con questa e non vendiamo assolutamente Pellegrino e tutta la difesa. Sono vari i punti, conferma di questa sì o no, ma soprattutto quante probabilità dai a questa situazione?
10: Ma io mi appello a quello che diceva Sandro prima, un 50-50, ma per me questa sì, con qualche innesto in campo di un certo livello, tipo, come dicevo all'inizio, la punta.
1: Ok, e dice confermare Pellegrino e tutta la difesa. Sei d'accordo? Tutta la difesa e Pellegrino, sarà facile trattenerlo o meno difficile di quello che si pensa?
10: Sarà difficile trattenerlo è difficile, però Nesta, Jev come si chiama, mi sembra una buona alternativa, e con lui, ripeto, a fianco qualcuno che faccia gol, perché Trefez è bravo, però fa un po' fatica a buttarla dentro, però interessante anche lui.
1: Io ringrazio tantissimo Enrico Cavalca che è stato qui con noi.
10: Grazie a voi e forza Parma sempre.
1: Ciao. Pausa, tra poco torniamo ancora qui su Radio Parma con Palla in Tribuna.
2: Palla in Tribuna.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
5: Allora, due flash di sport. Intanto, anche perché tra poco parliamo anche di tennis, Arnaldi ha battuto De Minaur 4-6, 7-6, 6-4, un grande colpo. Adesso trova Kodar nel prossimo turno. Al Giro d'Italia due fuggitivi, prima tappa, e insomma mancano 85 chilometri, manca ancora tantissimo. Perché parliamo di tennis? Perché tra poco vi presenteremo un torneo importantissimo che c'è a Parma insomma, in questi giorni, quindi è stato presentato nei giorni scorsi nella sala del Consiglio Comunale e si parte la settimana prossima, dall'11 esattamente. Intanto, visto che è anche un tifoso del Parma, con lui facciamo due chiacchiere anche sul Parma. Saluto Giampiero Alinovi, presidente del... Allora, tra pochissimo dovrebbe essere con noi, quindi avremo Giampiero Alinovi, presidente del Tennis Club Parma, che ci illustrerà il torneo, ma gli chiederò anche qualcosina sui crociati. Allora, si può avere, ci scrive Orlando, anche una punta forte, forse l'abbiamo già, ma se non c'è il resto, ci scrive, siamo arrivati addirittura a parlare di stili di gioco, non in funzione di ottenere un risultato, ma in funzione di mettere in risalto i giocatori per vendere, di Suzuki o di Mandelo o di altri. Da novembre si parla esclusivamente in ottica mercato, ogni prestazione analizzata non fine a se stessa, ma in funzione di un aumento o decremento del valore di mercato. Io credo che da parte vostra, ovvero da chi vuole bene al Parma, si debba assolutamente uscire da questo loop che è veramente mortificante, che si cerca di parlare anche di acquisti e obiettivi, non solo di cessioni, ci scrive questo ascoltatore. No, attenzione, non è un invito a che si ragioni in ottica solo di mercato quello che facciamo. Se si dice che il club valuta questi aspetti, perché c'è un fondamento ampio di verità, e non è che secondo me è giusto ragionare solo in ottica mercato, e quindi insomma il ragionamento è in questo senso, non è che è la stampa a volere un ragionamento del genere, anzi assolutamente. Quindi difendo, non dico la categoria ma i colleghi, ma si parla su basi di realtà, ecco, diciamo così. Allora, abbiamo qualche problema a sintonizzarci, ma probabilmente un mio errore nel comunicare il numero in regia, ma adesso voliamo. Tanti messaggi. A mio avviso, se Bernabé va in squadroni tipo Napoli, Roma, Inter, giocherebbe solo qualche spezzone di partita, dato che sono pieni di giocatori top. Per lui servono squadre tipo noi, che esaltano i suoi doti, che però non sono eccezionali, scrive Mark. Buongiorno, lo dico con un po' di ironia, ma il calcio è l'unico mondo dove chi non mette soldi dice a chi ha soldi e guida le società cosa bisogna fare. È vero, Daniele, sembra che nel mondo del calcio il rapporto tra entrate e uscite sia ininfluente, sempre per chi non mette soldi. È una grande verità. Dispiace per Amadei, loro faranno il derby con il lentigione. Sergio, cavalca la punta, sarà una sorpresa, scrive sempre Sergio. Sarà Frigan, c'è anche Frigan come variabile. Allora, non, magari c'è il rischio, anche rischio, no, la possibilità che Amadei passi il lentigione piuttosto che la Reggiana, chissà se questo è uno scenario così improbabile. Allora, abbiamo con noi Giampiero Alinovi, presidente del Tennis Club Parma. Buon pomeriggio.
6: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
5: Allora, tra poco parliamo di un torneo bello, importante, una certezza per il panorama tennistico, mi verrebbe da dire parmense, il Parma Ladies Open, ma è un torneo internazionale perché è un WTA 125 al Tennis Club Parma al Circolo di Mariano dall'11. Prima però qualche domanda sul Parma la facciamo, no Giampiero?
6: Va bene, ormai siamo tranquilli.
5: Qui stiamo... Intanto arriva la Roma, che è sempre una partita molto sentita in casa Parma. L'ultima è costata carissima a Pecchia, invece due anni fa vinse il Parma di D'Aversa, ma fu l'ultima vittoria e anche inutile per la salvezza. Che partita ti aspetti domenica?
6: Ma è una partita difficile perché la Roma necessita di punti per la Champions League, noi siamo tranquilli e quindi potrebbe essere anche una partita una volta per tutti spettacolare anche per i tifosi del Parma. Speriamo di non perderla, ma potrebbe essere anche una partita divertente.
5: Allora, tra poco parliamo anche del futuro dell'allenatore, dei giocatori, così. Quanto possono incidere, se possono incidere, queste ultime tre partite sui ragionamenti di mercato, di conferma, di rinnovo del tecnico? O pensi che i giochi, più o meno, insomma, il club abbia le idee chiare?
6: Ma io credo che il club abbia le idee chiare, non penso si riduca alla scelta di un allenatore nelle ultime partite, che tra l'altro per il Parma contano relativamente poco. Magari forse per qualche giocatore, per mettersi più in mostra rispetto ad altri, o forse anche magari anche per l'allenatore per provare degli schemi diversi da quelli che ha fatto fino adesso, non essendo per noi così importante il risultato. Potrebbe anche essere questa possibilità, ci potrebbe essere anche questa possibilità.
5: E ti chiedo questo: Pellegrino o il Fej contro la Roma?
6: Bah, io credo Pellegrino inizialmente, poi sicuramente un tempo il Fej lo farà.
5: Un tempo il Fej, perché è un ballottaggio che in pochi si sarebbero attesi a gennaio, a febbraio, invece effettivamente ci sono le basi per ragionare in questo senso, alla luce anche di quella stanchezza, di quel logorio che ha mostrato anche contro l'Inter, se non mi sbaglio, almeno a prima vista, l'argentino.
6: Sì, è vero, Pellegrino è tutto l'anno che tira la carretta, e poi secondo me bisogna sfruttare anche l'entusiasmo di questo ragazzo appena arrivato, che adesso credo che sia al top della condizione psichica, perché meglio di così non poteva debuttare, sì. E credo che abbia una grandissima voglia di confermare quello che ha fatto fino adesso.
5: Invece chi sarà il primo? Allora, noi diamo per scontato che ci siano delle cessioni, poi magari non ce n'è neanche una. Il primo che inevitabilmente verrà ceduto, a tuo avviso?
6: A me dispiace sempre parlare di cessioni, perché poi ai giocatori ci affezioniamo e mi dispiace. Io credo che secondo me il primo sarà il portiere, perché se poi farà un mondiale all'altezza sua avrà gli occhi di tutte le squadre praticamente importanti del mondo, e credo che lui secondo me meriti un'opportunità di una grande squadra.
5: Eh sì, poi c'è quest'ombra del calcio inglese a caccia di un portiere con questo fisico, è effettivamente scenario.
6: È affascinante il portiere giapponese, insomma, attira.
5: Eh sì, poi guardavo l'altra sera, non so, forse lo scriveva, allora, ci ha scritto anche adesso: spero che l'anno prossimo sia l'anno di Sorensen, Ordoñez e soprattutto di Frigan, scrive Bonez, i primi due hanno maturato esperienza nel campionato italiano, potrebbe essere. Effettivamente, guardando le semifinali di Champions, anche di Europa League, tutti portieri con fisici veramente molto importanti. Il più minuto forse è Safonov del Paris Saint-Germain.
6: Sì, ormai anche il portiere che insomma hanno dei fisici imponenti. Poi Suzuki, io vedo, è uno dei pochi che ha un calcio pazzesco. Esatto. Adesso guardavo l'altra sera la partita, ormai è di moda questo fatto di calciare direttamente sulla rimessa laterale. Lui riuscirebbe a far fare le rimesse laterali il limite dell'area avversaria, che è una cosa importantissima ormai, diventa
5: assolutamente. Allora, l'ultimissima, conferma questa in bianco, rinnovo contratto in bianco per il futuro, almeno come date, non dico come cifre che non competono a noi.
6: Sì, io direi di sì, perché se lo merita, sempre che lui non abbia richieste o voglia andare via, perché ripeto, qua nessuno sta qua per forza e per obbligo. Se la sua volontà è quella di rimanere, io sarei favorevolissimo alla sua conferma.
5: Allora, voltiamo pagina. Il tennis, 11-16 maggio, Circolo di Mariano, ovvero Tennis Club Parma, torna il Parma Ladies Open. Io faccio soltanto due nomi che ai profani magari non diranno molto, ma sono due che hanno vinto Roland Garros, Wimbledon, Kenin, Krejcikova, poi è di oggi notizia che ci sarà Bronzetti con la wild card. Avete un cartellone di tutto rispetto, forse uno dei più importanti degli ultimi anni.
6: Sì, come livello medio è altissimo, perché sono tutte nelle prime 100 al mondo, quindi sarà molto combattuto. È il livello altissimo, anche perché queste ragazze hanno vinto alcune degli slam, altre sono andate avanti in tornei importanti, quindi il livello femminile poi è molto elevato, quindi direi che a parte le prime 3-4 giocatrici al mondo, le altre se le giocano tutte tranquillamente. Tant'è che quella che arrivò in finale l'anno scorso, l'Ambocò, adesso è numero 9 al mondo, quindi insomma abbiamo un bel ranking, diciamo.
5: Ecco, e ci sono poi sorprese in corso, anche perché essendoci in ballo anche gli internazionali di Roma, potrebbe esserci qualche sorpresa ancora?
6: Ma adesso credo che abbiamo ancora una wild card da segnare, quindi aspettiamo un attimo quello che sta succedendo a Roma per poi vedere non dico com'è successo con le wild card delle sorelle Williams, sarebbe chiedere troppo. Già così come siamo messi, siamo contentissimi.
5: E da qualche anno avete messo una bandierina nel circuito WTA, che è diventato una certezza. Si può dire che sia il principale torneo dell'Emilia Romagna? Credo che a livello di ranking, di partecipanti, di punti, insomma, è una certezza ormai.
6: Sì, ormai è il sesto anno che facciamo questo torneo. Le giocatrici ci conoscono, vengono volentieri per l'atmosfera del circolo, per i campi perfetti che noi abbiamo, cioè riceviamo sempre complimenti perché loro sono molto attente ai campi da tennis per evitare infortuni e cose varie, per cui il nostro nome, diciamo, è conosciuto, quindi vengono tutte molto molto volentieri.
5: Come fare per assistere? C'è ovviamente una prevendita per i biglietti. Diamo qualche coordinata agli ascoltatori che ancora non avessero avuto modo di seguire il Parma Ladies Open. C'è il sito ufficiale parmaladiesopen.com. E insomma,
6: esatto, poi c'è la biglietteria all'ingresso del circolo per quelli che all'ultimo momento volessero venire, non c'è nessun tipo di problema, insomma è tutto molto molto semplice.
5: E naturalmente facciamo la danza del sole per i prossimi giorni.
6: sì, beh, questo è l'unica cosa che non possiamo comandare noi. Il resto no, siamo pronti, insomma.
5: Assolutamente.
6: Aspettiamo volentieri le persone, la gente, gli appassionati di tennis e non solo di tennis, perché come ho detto il tennis e lo sport ad alti livelli visto dal vivo è uno spettacolo meraviglioso, a differenza di quello che si vede in televisione, è veramente tutta un'altra cosa.
5: Eh sì, assolutamente. E aggiungo, poi c'è da imparare, perché i nostri sono ascoltatori appassionati di calcio che allo stadio rumore ne fanno. Che lì bisogna stare zitti, ecco, non si guardano le partite.
6: Sì, lì bisogna stare zitti e osservare, applaudire al momento giusto.
5: Assolutamente. Allora,
6: però un'atmosfera bellissima.
5: Eh sì, da non perdere Parma Ladies Open dall'11 e poi insomma la finale il 16. Io ringrazio tantissimo per essere stato con noi Giampiero Linovi. Che abbiamo perso, ma io
6: adesso ho recuperato.
5: Eccolo.
6: Grazie a voi e ripeto, aspettiamo i radioascoltatori al Circo del Tennis Club Parma.
5: Grazie, buon proseguimento. Noi siamo quasi in chiusura, ho giusto il tempo di leggere gli ultimi 4 messaggi. Il momento giusto per cambiare modulo sarà quest'estate, se andranno via Cercati è molto probabile. E Troilo adatto a 3 ma a 4 meno, con Innesti adatti a giocare a 4. Vedremo. Pellegrino può giocare nel 4-3-3 con le ali a piede giusto, ok, che fanno i cross, scrive invece un altro brio che non è il nostro solito brio. Nesta è più bravo con i piedi e può giocare con una seconda punta al suo fianco, ok. Questo è Davidone, si sì, Safonov minuto mica tante al 1.92, è vero Davidone. È che visto di fianco a Neuer sembrava Mingherlino, ecco, l'altro giorno. Pronostici Parma-Roma: se riuscissimo a portare a casa un pareggio sarebbe una grande vittoria, in quanto visto una Roma in forma col Como, udite secondo me si potrebbe portare a casa un pareggio col Sassuolo, boh, spero in una vittoria. Chiudiamo, avevo una domanda, la diretta, niente, non sappiamo, però ne parliamo la settimana prossima per il tennis. Allora, un saluto al nostro amico Luca, che ci ha scritto un altro messaggio, un grazie gigantesco come sempre a Simonetta Collini in regia. Io ho finito, sono stato puntuale o quasi, vi ricordo, non parlo in tribuna, domani non c'è, lo sapete, neanche domenica, ma domenica c'è la Radio Cronaca in esclusiva della partita. Grazie, ciao a tutti, buon fine settimana.
0: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
7: L'ora esatta è offerta da È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
8: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, il caso di Sonia Bottacchiari. In Friuli sono ancora senza esito le ricerche della famiglia scomparsa. Intanto emerge che l'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne sparita con la madre Sonia Bottacchiari, il fratello 14enne, risale al 20 aprile. Il giorno della sparizione fu inviato ad una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta alla compagna che le ha risposto il giorno dopo, ma il messaggio non è mai stato visualizzato. Altre compagne le hanno scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il telefono era sempre spento. Entrambi i fratelli scomparsi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri nella zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti. Un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto e uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato dal Tribunale di Parma a 1 anno e 5 mesi. È morto a 91 anni Monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara Pontremoli. Era l'unico vescovo originario di Parma. Da anni risiedeva a Traversetolo, ospitato da parenti. I funerali dovrebbero essere celebrati domani, presieduti in cattedrale, dal vescovo Enrico Solbi. Parliamo di solidarietà. Per la festa della mamma torna anche a Parma l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Domani e domenica i volontari saranno presenti con i banchetti in tutta la provincia e in città, il punto principale in via Mazzini. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Prosegue su 12 TV Parma il ciclo Penelope Cuore e Mente, il format condotto da Alessandra Cadoppi e prodotto da Cubo Parma. La puntata di questa sera alle 21 vedrà protagonista Marisa Maffeo, chef e volto noto al grande pubblico per la partecipazione a Masterchef Italia. Parliamo di welfare, diritti e disabilità, oggi alle 18.35, sempre su 12 TV Parma, e domani alle 13.15 torna il programma Senza Barriere. Siamo allo sport, il calcio, il Parma al lavoro a Collecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma alle 18. In ballottaggio, in attacco ci sono Pellegrino e Nestel Fesh. Intanto il club crociati inizia a parlare di rinnovo con il mister Carlos Cuesta. In chiusura al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, schiarite nel pomeriggio, possibili deboli precipitazioni sui rilievi. Sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, più tardi.
8: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
9: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
10: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
11: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
12: Voglio più! Più! Più!
13: Ma più cosa?
12: Più risparmio!
13: Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
12: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
13: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
12: Questa è convenienza!
13: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: È venerdì e viva viva! È venerdì ed è l'8 maggio, sono passati 6 minuti dopo le 3, pronti per stare insieme in diretta fino alle 17. Come va? Tutto bene? Vi state preparando per il weekend? Vabbè, meteo un po' ballerino, però ce ne faremo una ragione, ci organizzeremo alla bisogna, come si suol dire. Insieme fino alle 17 oggi ci sono un po' di novità a livello musicale da ascoltare, ma ci sono anche ospiti che stanno arrivando con i quali parleremo del concerto per Laura, un appuntamento con la musica e con la solidarietà e con uno scopo benefico molto importante per sostenere la ricerca sul tumore al seno. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti. E per quello che riguarda le novità, Davidone, spero che tu ci sia, perché cominciamo con il nuovo singolo di Paul McCartney, che non è da solo. Abbiamo già detto, spiegato durante la settimana, che per la prima volta in 60 e passa anni Paul McCartney canta con il suo ex batterista, anzi ex batterista che poi hanno suonato insieme anche dopo i Beatles, Ringo Starr. Il risultato si intitola Home to Us ed è una canzone che farà parte naturalmente dell'album The Boys of Dungeon Lane, che uscirà a fine mese più o meno. E allora iniziamo da come comincia la canzone, perché inizia proprio con il ticchettio delle bacchette, il 3-2-1 con le bacchette di Ringo Starr che canta. Paul McCartney e Ringo, Home to Us.

0: Questo invece lo conoscete bene, Alex Warren, la sua Fever Dream. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso e si fosse perso il nuovo singolo di Paul McCartney, non vi preoccupate, lo ascoltiamo anche dopo, perché insomma è decisamente un evento, come abbiamo spiegato. Ma adesso apriamo una finestra, anzi spalanchiamo una finestra sul concerto per Laura, il concerto per Laura che torna dopo un successo veramente pazzesco l'anno scorso, e io sono molto contenta che nei nostri studi sia arrivato molto ben accompagnato Nicola Denti. Ciao Nicola, come stai?
1: Ciao Simonetta.
0: Ciao, ciao. Allora, Nicola Denti, per chi non lo sapesse, ma in questa città dubito che qualcuno lo sappia chi sei, è il condirettore dell'Accademia, la scuola di musica, musicista straordinario.
1: Grazie.
0: Si è non dico inventato, perché sai Nicola, è sempre abbastanza toccante parlare di Laura e parlare di quello che ha rappresentato, ma di quello che lei continua a rappresentare, e questa secondo me è la cosa principale. Intanto saluto anche Sabrina, giro di microfono.
2: Eccoci, ciao,
0: ciao Sabrina,
2: grazie.
0: Che è fondamentalmente la condirettrice artistica di questo festival, e poi c'è Irene, ciao.
3: Buon pomeriggio.
0: Ciao, benvenuta. Laura è tua sorella.
3: Sì.
0: E la celebriamo anche quest'anno. Nicola, quali sono le novità? Ce ne sono tante. Però prima dobbiamo ricordare che la partecipazione l'anno scorso è stata straordinaria e ha permesso di raccogliere quasi 27.000 euro, tutte donate alla ricerca per la lotta contro i tumori.
1: È stato, direi, un grandissimo successo, perché una cifra così da un evento privato,
0: esatto,
1: vuol dire che ha attirato tantissimo il cuore delle persone e la loro generosità, perché alla fine poi le donazioni sono state fatte da quasi un migliaio di persone che non sono del concerto, ma tutte quelle che hanno donato anche extra concerto su GoFundMe oppure per l'acquisto del brano che avevo scritto per Laura. E quindi è stato per noi una grande soddisfazione, perché ogni euro donato era come ogni biglietto venduto era come un abbraccio che ci arrivava in un momento così doloroso, ecco.
0: Molto, molto doloroso, che però non vi ha scoraggiato più di tanto, a parte il dolore che sono sicura non passerà mai, perché sono quelle situazioni emotive che non ti fanno dimenticare nulla, però e qui vorrei parlare con Irene, però avete trovato la forza, probabilmente, anzi sono sicura, per il grande rapporto che c'era non solo con Laura, con tua sorella, ma tra di voi, e quindi vi siete detti: dobbiamo fare qualcosa, non possiamo abbandonarci al dolore, non possiamo abbandonarci solo al ricordo, ma dobbiamo condividerlo. E quindi l'idea è partita a livello condiviso, oppure c'è stato qualcuno che l'ha propiziata per primo?
3: Sì, allora è partito, direi un pochino tutta la prima scintilla è partita da Nicola, e poi insieme abbiamo condiviso insomma il progetto, e insieme come famiglia di Laura e poi come famiglia acquisita, quella della scuola, dell'Accademia, abbiamo trovato insomma la soluzione per noi, per in un qualche modo trasformare il nostro dolore. Come dicevi bene tu, il dolore non è qualcosa che scompare o che affievolisce, ma è qualcosa che in un qualche modo ti accompagna, ed essere accompagnati da un dolore è una responsabilità anche per chi ci sta attorno. Quindi questa responsabilità puoi sceglierle se viverla passivamente e lasciarti in un qualche modo andare al dolore, oppure se viverla in un modo attivo e quindi trasformarla in qualcosa di bello, in qualcosa che porta guarigione a te e anche alle persone che poi nel cammino si uniscono a te, come abbiamo visto per esempio in questa seconda edizione. Tante persone si sono unite al nostro progetto e si sono in un qualche modo avvicinate davvero in maniera casuale, che non è mai casuale, si sono avvicinate perché in un qualche modo avevano bisogno di questo, di questa trasformazione.
0: Vedi la condivisione non solo del dolore ma anche della voglia di aiutare qualcuno. Sabrina, sì, allora tu sei stata coinvolta in qualità di
2: direttore artistico diciamo.
0: Che vuol dire molto e non vuol dire niente.
2: Esatto. Io sono quella che organizza le prove, quella che dice ok questo pezzo mi può piacere, no non è vero, è vero. Anche i pezzi che abbiamo scelto nella scaletta degli spettacoli comunque sono pezzi che abbiamo condiviso e che riguardano ovviamente Nicola e la storia di lui e di Laura. E infatti appunto è un cammino d'amore proprio perché raccontiamo comunque appunto una storia.
0: Una storia bellissima condivisa da musicisti straordinari, perché ogni tanto ci dimentichiamo, noi cerchiamo di ricordarlo tutti i giorni, ci dimentichiamo che a Parma, oltre all'Accademia, mi permetto di citare anche altre, adesso senza fare i nomi, però ci sono altre scuole di musica, ci sono insegnanti di musica come Nicola, giovani che insomma si prendono cura, ed è proprio il caso di dirlo, dei ragazzi che vogliono iniziare a suonare, e gli insegnanti nonché gli studenti, gli allievi della scuola sono poi alla fine il cuore pulsante del concerto per Laura, no?
2: Assolutamente sì.
0: Chi c'è quest'anno? Chi c'è?
2: Svegliamo un po' di
0: Vai, nomi. Fai un po' di spoiler.
2: Allora, vabbè, Silvio Lari. Michele Luppi, che è una new entry di quest'anno. Siamo riusciti un attimo a catturarlo.
0: Spieghiamo chi è Michele Luppi, perché
2: Nico, vai.
1: Michele Luppi, diciamo che ha suonato un po' con tutti.
0: Esatto.
1: La grande avventura è stata la più grande, penso, perché gruppo internazionale, è stato tastierista, corista con i Whitesnake.
0: Quindi un rocchettaro di quelli seri.
1: E da qualche anno insegna anche, fa dei corsi presso la nostra scuola. E noi abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli insegnanti, non solo tra l'altro quelli della scuola, ma anche comunque musicisti esterni che comunque sono sempre stati legati in un qualche modo a Laura e a noi. E quindi ci teniamo che il concerto rimanga una cosa proprio collettiva, aperta a tutti, cioè chi cerchiamo sempre di coinvolgere. Quest'anno siamo in 26 a suonare.
0: 26, è una bella maratona, è un po' un live aid praticamente. Esatto. Insomma, quelle belle, un festival, si sta trasformando in un festival.
1: Molto difficile da organizzare, per questo c'è Sabri che sta facendo dei salti mortali, perché mettere d'accordo insieme 26 persone
2: e tutti gli impegni più che altro,
0: certo.
2: Di tutti, perché tra appunto tournée varie e
0: poi Silvia Olari, se non sbaglio, non è impegnata con Gianni Morandi?
2: Sì, appena è tornata giusto ieri. Sì, dopo riprenderà a fine agosto.
1: È tornata proprio il 6.
2: Esattamente, cioè questo è un segno,
0: è
2: insomma,
0: un segno,
2: che doveva
0: un segno.
2: Assolutamente partecipare.
0: Doveva partecipare, ma parleremo anche di altri musicisti. Intanto diciamo che la conduzione dell'evento naturalmente
2: ovviamente
0: è affidata a Rose Ricaldi, che salutiamo, che è anche tra l'altro una splendida cantante, una musicista. Insomma, siete proprio tutti insieme, tutti legati e tutti intercambiabili. Nicola, tu mi hai mandato una canzone incisa che adesso ascoltiamo, che si chiama Never Ending.
1: Sì.
0: Chi canta e chi suona insieme a te?
1: Allora,
0: io ho messo Nicola Denti and Friends, un po' alla
1: questo brano in realtà è nato da Sabri, che mi ha mandato
0: roba tua?
2: Sì, è parole mie, ecco.
0: Bene.
1: Mi ha mandato questo testo che parlava di Laura e di come lei gli è sembrato di vederla in un riflesso in un vetro in segreteria a scuola dove lavorava Laura, e da lì siamo partiti a scrivere il brano e abbiamo coinvolto altri musicisti: Emiliano Bozzi, Salvatore Bazzarelli alle tastiere,
0: grande Buzz,
1: Leonardo Cavalca alla batteria, poi abbiamo il Fiorenzo Fuscaldi alle percussioni, e il tutto è stato registrato da Fausto Tinello allo studio Tartini 5.
0: Al Tartini 5, dove c'è la scuola,
1: sì,
0: ovviamente. Ascoltiamola.

0: Never Ending, Nicola Denti and Friends, ma giusto per semplificare naturalmente, perché la lista dei musicisti è veramente lunghissima. Pezzo di grandissimo respiro internazionale. Io avrei potuto dire che era una band, una nuova band, che ne so, da Tucson, e invece, come dico sempre, quelli bravi ce li abbiamo anche noi, e qui sono tutti insieme per questa canzone, e in occasione appunto del concerto per Laura. Ricordiamolo, perché Laura è scomparsa a soli 34 anni per un tumore al seno molto molto aggressivo, e gli amici e la famiglia, tra cui appunto Nicola, che era il marito, che è il marito di Laura, sei il compagno di Laura,
1: si arrabbierebbe.
0: Ah, vabbè, no, non vogliamo assolutamente far arrabbiare Laura, che anzi sta guardando tutto molto seriamente dal posto in cui si trova, ed è anche molto contenta, sono

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri le accuse ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, mamma nel panico, scriveva l'indagato nella sua agenda. Le pagine del documento contengono anche intercettazioni come quella del padre di Sempio, che parlando con la moglie dice: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi ad un ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Vengono ricostruiti anche orari e modalità del delitto, con l'ipotesi di due finestre temporali. Ira della famiglia Poggi che accusa: nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici.
1: Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dall'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina. Ma senza perdite di tempo. Prima della premier, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il titolare della Farnesina, ed è fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte.
2: Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador e Regno Unito. Lo annuncia il canale Telegram Global Project. I padiglioni rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina.
1: Nuovo appello del Papa perché si ponga a termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone in visita al santuario di Pompei. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Oggi cade il suo primo anno di pontificato.
2: Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. La donna era partita dalla casa di Castel Arquato in provincia di Piacenza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice l'ex marito. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare ad un allontanamento volontario e pianificato.
1: Il calcio: Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato come testimone non indagato per circa tre ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della GDF è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su due designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono del

0: Robbie Williams, All My Life, qui su Radio Parma. Oh, dunque, abbiamo parlato durante la settimana, insomma, di questi ottuagenari che pubblicano album con un'energia pazzesca. Vabbè, riferimento ovviamente era a Rolling Stones, ma anche a Paul McCartney, Ringo Starr. E c'è qualcun altro non più giovincello, comunque, che ha fatto la storia della musica rock, e sto parlando dei Kiss, che sta per tornare. Ne parliamo più tardi. Adesso c'è la pubblicità.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Il tatone più tatone di tutti, Ed Sheeran, Camera, 16:46. Allora, loro mica tanto tatoni, specialmente uno, però insomma sono un'icona per quello che riguarda il rock e la musica di tutti i tempi. Sto parlando dei Kiss. Attenzione, perché stanno registrando nuova musica. Vabbè, sono un po' più giovani degli ottuagenari, anche se se non mi ricordo male, Gene Simmons va per i 76, 77, Paul Stanley qualche anno in meno, comunque sono tutti over 70. E comunque, dopo le prime anticipazioni dello scorso mese, arrivate dopo un'intervista sullo show virtuale con gli Avatar, che dovrebbe debuttare tra 2 anni a Las Vegas, lo stesso Gene Simmons ha confermato che i Kiss sono in studio e stanno incidendo nuova musica. Dunque, lo ha detto in una chiacchierata che si vede in un video di 6 minuti pubblicata da Shanna Hernandez, che è conduttrice di uno show molto famoso. Gli è stato chiesto cosa lui e Paul Stanley abbiano fatto dopo l'ultimo concerto del 2023, e Gene Simmons ha detto: i Kiss sono in studio proprio in questo momento, abbiamo appena registrato una nuova canzone scritta da Paul, non posso dirvi altro, ma a un certo punto verrà pubblicata, a un certo punto. E poi Simmons ha fatto sapere di essere anche al lavoro su un documentario dedicato al tour finale dei Kiss, End of the Road, che è andato avanti dal 2019 al 2023. Le nuove dichiarazioni di Gene Simmons comunque seguono quelle di Paul Stanley e del manager Doc McGee, durante le quali è stato confermato che il futuro show degli Avatar dei Kiss includerà anche nuove canzoni della band mai ascoltate prima. Aspettiamo fiduciosi, e intanto andiamo nel 1975, questa è una loro bandiera, Rock and Roll All Night. Sono i Kiss qui su Radio Parma.

0: Chris Iyer, Opening, una vecchia canzone che ogni tanto ascoltiamo sempre molto molto molto volentieri, così come ascoltiamo molto volentieri la canzone che chiude il newsroom di oggi. Venerdì 8 maggio sono gli Arctic Monkeys con Do I Wanna Know. Subito dopo ci saranno le news, noi ci risentiamo se volete domenica no, c'è la partita, quindi tutto riservato alla partita, lo spazio che solitamente la domenica riserviamo alla versione animata di Mito, per cui ci diamo appuntamento a lunedì poco dopo le tre. Naturalmente io sarò qui di nuovo con Newsroom poco dopo le tre. Per oggi e per questa settimana abbiamo finito, buon weekend.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor.
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini,
4: addio e grazie per tutto il pesce
5: all'ultimo grido della sezione 2.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario il caso di Sonia Bottacchiari. In Friuli sono ancora senza esito le ricerche della famiglia scomparsa. Intanto emerge che l'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne sparita con la madre Sonia Bottacchiari, il fratello 14enne, risale al 20 aprile. Il giorno della sparizione fu inviato ad una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta alla compagna che le ha risposto il giorno dopo, ma il messaggio non è mai stato visualizzato. Altre compagne le hanno scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il telefono era sempre spento. Entrambi i fratelli scomparsi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri nella zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti. Un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto e uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato dal Tribunale di Parma a 1 anno e 5 mesi. È morto a 91 anni Monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara Pontremoli. Era l'unico vescovo originario di Parma. Da anni risiedeva a Traversetolo, ospitato da parenti. I funerali dovrebbero essere celebrati domani, presieduti in cattedrale dal vescovo Enrico Solmi. Parliamo di solidarietà. Per la festa della mamma torna anche a Parma l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Domani e domenica i volontari saranno presenti con i banchetti in tutta la provincia e in città, il punto principale in via Mazzini. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Prosegue su 12 TV Parma il ciclo Penelope Cuore e Mente, il format condotto da Alessandra Cadoppi e prodotto da Cubo Parma. La puntata di questa sera alle 21 vedrà protagonista Marisa Maffeo, chef e volto noto al grande pubblico per la partecipazione a MasterChef Italia. Parliamo di welfare, diritti e disabilità, oggi alle 18.35, sempre su 12 TV Parma, e domani alle 13.15 torna il programma Senza Barriere. Siamo allo sport, il calcio, il Parma al lavoro a Collecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma alle 18. In ballottaggio, in attacco ci sono Pellegrino e Nestel Fesh. Intanto il club crociati inizia a parlare di rinnovo con il mister Carlos Cuesta. In chiusura al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, schiarite nel pomeriggio, possibili deboli precipitazioni sui rilievi. Sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: A San Secondo Parmense torna Sapor Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Sapor Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.

0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una stretta di mano, due baci e un come stai pronunciato in italiano da Giorgia Meloni all'ingresso di Palazzo Chigi. È così che la Presidente del Consiglio ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio nella Sala dei Galeoni. Un appuntamento volto al disgelo dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. Prima la tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vicepremier Tajani. Sul tavolo è finito praticamente tutto il dossier internazionale. Per quanto riguarda l'Iran vedremo cosa succederà. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto stampa dopo gli incontri con il governo a Roma. Il segretario di Stato americano ha anche affermato che l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano. Poi la sferzata: se non vogliamo che l'Iran abbia il controllo di Hormuz, le parole non bastano.
3: Intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran, mentre quattro persone sono rimaste uccise in un raid attribuito alle forze israeliane in Libano, avvenuto nel sud del paese nonostante la tregua formalmente in vigore. Lo afferma il Ministero della Sanità di Beirut.
2: Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele tra i giardini e l'arsenale. È il frutto dello sciopero dei lavoratori contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio il corteo Propal. I manifestanti vogliono raggiungere il padiglione di Tel Aviv, posto sotto alto controllo.
3: Delitto di Garlasco, una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe ragionato ad alta voce sulla presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Non solo, negli atti spuntano anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari che osservano i militari fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Stasi, il famoso scontrino che lo avrebbe dovuto scagionare, inoltre a un alibi falso, ira della famiglia Poggi che accusa nelle indagini i carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti.
2: Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni. Intorno al 30 aprile la cantante aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una perforazione intestinale.
3: MotoGP, l'aria di casa fa volare Joan Zarco. Alle Mans, il francese della Honda LCR, che già aveva vinto qui l'anno scorso, è stato il più veloce delle prequalifiche del GP di Francia, con il giro record di 1:29.907. Alle sue spalle le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di Sonia Bottacchiari. In Friuli sono ancora senza esito le ricerche della famiglia scomparsa. Intanto emerge che l'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne sparita con la madre Sonia e il fratello 14enne risale al 20 aprile, il giorno della sparizione, fu inviato ad una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta la compagna, che le ha risposto il giorno dopo, ma il messaggio non è mai stato visualizzato. Altre compagne le hanno scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il telefono era sempre spento. Entrambi i fratelli scomparsi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma, che è originaria di Salso Maggiore. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri nella zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti, un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto, uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato a un anno e 5 mesi. Siamo alla sanità, aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, con la presenza di due pediatri di libera scelta, medici di famiglia e a breve anche l'infermiere di famiglia e di comunità, oltre al servizio di guardia medica. Apre al pubblico la nuova casa della comunità di Collecchio. A tagliare il nastro questo pomeriggio il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessore alla salute Massimo Fabi. Investimento da oltre 3,7 milioni di euro, in gran parte con fondi PNRR. Parliamo di solidarietà, per la festa della mamma torna anche a Parma l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Domani e domenica i volontari saranno presenti con i banchetti in tutta la provincia e in città. Il punto principale sarà in via Mazzini. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Il palinsesto di 12 TV Parma prosegue il ciclo di Penelope Cuore e Mente, il format condotto da Alessandra Cadoppi e prodotto da Cubo Parma. La puntata di questa sera alle 21 vedrà protagonista Marisa Maffeo, chef e volto noto al grande pubblico per la partecipazione a MasterChef Italia. Siamo allo sport, il calcio, il Parma lavora a Collecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma. Alle 18 domani la conferenza di mister Carlos Cuesta. Ballottaggio in attacco, Pellegrino e il Fesci. Intanto il club crociato inizia a parlare di rinnovo con l'allenatore. In chiusura uno sguardo al meteo, schiarite in serata Parma e provincia, sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
1: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
2: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
1: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia Fars riporta di episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
2: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
1: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: A San Secondo Parmense torna Sapor Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Sapor Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense. Ingresso gratuito.
4: Voglio più! Più! Più!
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
7: Città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di Sonia Bottacchiari. In Friuli sono ancora senza esito le ricerche della famiglia scomparsa. Intanto emerge che l'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne sparita con la madre Sonia e il fratello 14enne risale al 20 aprile, il giorno della sparizione fu inviata ad una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta la compagna, che le ha risposto il giorno dopo, ma il messaggio non è mai stato visualizzato. Altre compagne le hanno scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il telefono era sempre spento. Entrambi i fratelli scomparsi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma, che è originaria di Salso Maggiore. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri nella zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti, un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto, uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato a 1 anno e 5 mesi. Siamo alla sanità, aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, con la presenza di due pediatri di libera scelta, medici di famiglia e a breve anche l'infermiere di famiglia e di comunità, oltre al servizio di guardia medica. Apre al pubblico la nuova casa della comunità di Collecchio. A tagliare il nastro questo pomeriggio il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessore alla salute Massimo Fabi. Investimento da oltre 3,7 milioni di euro, in gran parte con fondi PNRR. Parliamo di solidarietà, per la festa della mamma torna anche a Parma l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Domani e domenica i volontari saranno presenti con i banchetti in tutta la provincia e in città. Il punto principale sarà in via Mazzini. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Il palinsesto di 12 TV Parma prosegue il ciclo di Penelope Cuore e Mente, format condotto da Alessandra Cadoppi e prodotto da Cubo Parma. La puntata di questa sera alle 21 vedrà protagonista Marisa Maffeo, chef e volto noto al grande pubblico per la partecipazione a MasterChef Italia. Siamo allo sport, il calcio, il Parma lavora a Collecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma alle 18, domani la conferenza di mister Carlos Cuesta. Ballottaggio in attacco, Pellegrino e il Fesci. Intanto il club crociato inizia a parlare di rinnovo con l'allenatore. In chiusura uno sguardo al meteo, schiarite in serata a Parma e provincia, sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Da Spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: dell'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
1: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
0: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
1: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
0: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
1: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi, tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore,

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di Sonia Bottacchiari. In Friuli sono ancora senza esito le ricerche della famiglia scomparsa. Intanto emerge che l'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne sparita con la madre Sonia e il fratello 14enne risale al 20 aprile, il giorno della sparizione, fu inviata ad una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta la compagna, che le ha risposto il giorno dopo, ma il messaggio non è mai stato visualizzato. Altre compagne le hanno scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il telefono era sempre spento. Entrambi i fratelli scomparsi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma, che è originaria di Salso Maggiore. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri nella zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti, un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto, uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato a un anno e 5 mesi. Siamo alla sanità, aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, con la presenza di due pediatri di libera scelta, medici di famiglia e a breve anche l'infermiere di famiglia e di comunità, oltre al servizio di guardia medica. Apre al pubblico la nuova casa della comunità di Collecchio. A tagliare il nastro questo pomeriggio il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessore alla salute Massimo Fabi. Investimento da oltre 3,7 milioni di euro, in gran parte con fondi PNRR. Parliamo di solidarietà, per la festa della mamma torna anche a Parma l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Domani e domenica i volontari saranno presenti con i banchetti in tutta la provincia e in città. Il punto principale sarà in via Mazzini. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Il palinsesto di 12 TV Parma prosegue il ciclo di Penelope Cuore e Mente, il format condotto da Alessandra Cadoppi e prodotto da Cubo Parma. La puntata di questa sera alle 21 vedrà protagonista Marisa Maffeo, chef e volto noto al grande pubblico per la partecipazione a MasterChef Italia. Siamo allo sport, il calcio, il Parma lavora a Collecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma. Alle 18 domani la conferenza di mister Carlos Cuesta. Ballottaggio in attacco, Pellegrino e il Fesci. Intanto il club crociato inizia a parlare di rinnovo con l'allenatore. In chiusura uno sguardo al meteo, schiarite in serata Parma e provincia, sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
9: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
0: CapService, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
10: CapService, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
11: A San Secondo Parmense torna Sapor Day, 9 e 10 maggio, in piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Sapor Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense, ingresso gratuito.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Apriamo con la cronaca: ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, l'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
14: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
13: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
14: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
13: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
14: Lo sport, il calcio: 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne, spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
13: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Good vibration. Good.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Good Vibration.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di Sonia Bottacchiari. In Friuli sono ancora senza esito le ricerche della famiglia scomparsa. Intanto emerge che l'ultimo messaggio inviato dalla sedicenne sparita con la madre Sonia e il fratello 14enne risale al 20 aprile. Il giorno della sparizione fu inviata ad una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne ha chiesto come fosse andata una verifica, racconta la compagna, che le ha risposto il giorno dopo, ma il messaggio non è mai stato visualizzato. Altre compagne le hanno scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il telefono era sempre spento. Entrambi i fratelli scomparsi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma, che è originaria di Salsomaggiore. Il giallo di Mamiano, una ferita nella parte posteriore del capo, oltre al trauma cranico che ha provocato la morte, ma nessun particolare segno di colluttazione o di difesa. Sono questi i primi riscontri dell'autopsia sul corpo di Enrico Rozzi, trovato sabato scorso privo di sensi in strada. L'uomo avrebbe percorso 300 metri nella zona compresa tra la sua abitazione e il punto in cui è stato trovato, lasciando tracce di sangue in tre punti, un mistero che ancora non trova risposte. Il 9 aprile scorso in Borgo Trinità una ragazza era stata strattonata, due passanti erano intervenuti in suo aiuto, uno era stato colpito con una bottigliata, l'altro morsicato. L'aggressore, un 24enne senza fissa dimora, è stato condannato a 1 anno e 5 mesi. Siamo alla sanità, aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, con la presenza di due pediatri di libera scelta, medici di famiglia e a breve anche l'infermiere di famiglia e di comunità, oltre al servizio di guardia medica. Apre al pubblico la nuova casa della comunità di Collecchio. A tagliare il nastro questo pomeriggio il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessore alla salute Massimo Fabi. Investimento da oltre 3,7 milioni di euro, in gran parte con fondi PNRR. Parliamo di solidarietà. Per la festa della mamma torna anche a Parma l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC. Domani e domenica i volontari saranno presenti con i banchetti in tutta la provincia e in città. Il punto principale sarà in via Mazzini. Con una donazione minima di 18 euro sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Il palinsesto di 12 TV Parma prosegue il ciclo di Penelope Cuore e Mente, format condotto da Alessandra Cadoppi e prodotto da Cubo Parma. La puntata di questa sera alle 21 vedrà protagonista Marisa Maffeo, chef e volto noto al grande pubblico per la partecipazione a MasterChef Italia. Siamo allo sport, il calcio. Il Parma lavora a Collecchio in vista della sfida di domenica al Tardini contro la Roma alle 18. Domani la conferenza di mister Carlos Cuesta. Ballottaggio in attacco, Pellegrino e il Fesci. Intanto il club crociato inizia a parlare di rinnovo con l'allenatore. In chiusura uno sguardo al meteo, schiarite in serata Parma e provincia, sole e caldo sabato e domenica. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: A San Secondo Parmense torna Sapor Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Sapor Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense, ingresso gratuito.
7: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
0: Voglio più!
8: Più!
0: Più!
9: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca, ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, l'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
10: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
11: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio, prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
10: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
11: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
10: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
11: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Rico. Rico.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi
1: anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.